Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

to be honest, I was just really upfront, and I was just like,

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: Who's that riding?

saluto tutti, anche se da lontano sembravi tu. Tanti saluti, e a fine giornata raccolgo i frutti. Saluto tutti, anche se non ci siamo conosciuti. Tanti saluti, nella speranza che mi saluti. Ciao!

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Showgasm,
1: Showgasm,
0: Dream Pop,
1: Dream Pop,
0: Matt Chester,
1: Matt Chester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

0: fuck them.
1: Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

E come ogni sabato alle ore 12.30 parte Radio Linux, questo programma che vi parla di informatica libera, vi parla del sistema operativo Linux e naturalmente di tutte le varie distribuzioni che ci girano intorno, e ovviamente parliamo anche di open source e free software. Per chi vuole seguire anche dal punto di vista proprio del video, perché abbiamo delle puntate, anzi tutte le puntate che ascoltate di Radio Linux hanno una loro versione video, questa la potete trovare nell'ambito del sito di peertube.1 e anche ovviamente su YouTube. Basta cercare appunto Radio Linux e magari metteteci la data. Ovviamente poi le nostre notizie passano anche per il sito di radiostar.it, anche sulla pagina di Facebook, e tra l'altro è a disposizione la versione podcast di tutte le puntate di Radio Linux, e tra l'altro c'è anche la replica del lunedì mattina alle ore 10.30. Poi andiamo a parlare di argomenti che riguardano questa settimana. C'è una impennata, insomma, delle utilizzazioni dei sistemi operativi open source e soprattutto Linux in Europa, soprattutto in stati come la Francia e la Germania, e anche grazie, insomma, alle tante distribuzioni di cui noi parliamo. Però durante questa settimana mi sono soffermato su una distribuzione molto molto particolare, di cui ne avevo sentito parlare parecchio, nel bene e nel male. Sto parlando di Rhino Linux. Rhino Linux è una distribuzione che utilizza come ambiente desktop XFCE nella sua versione 4.20, però ha sviluppato un proprio ambiente che si chiama Unicorn, che appunto riesce ad essere anche molto molto leggero, molto utilizzabile, e si vede proprio l'intervento del team di Rhino Linux. E poi ovviamente bisogna ricordare che questa è una distribuzione che deriva dal mondo di Ubuntu. Particolarità di questa distribuzione è che è una mezza specie di rolling release, nel senso che subisce degli aggiornamenti in

E poi anche pacchetti flat pack che provengono appunto dal mondo di flat tab e tra l'altro c'è la possibilità di utilizzare anche i pacchetti app image. Il software che viene utilizzato, che si chiama Pack Install, praticamente è un software che cerca di coordinare e mettere insomma in aggiornamento tutti questi elementi fra di loro, evitando quindi problematiche dovute proprio all'utilizzazione di pacchetti diversi. Ovviamente questa è una distribuzione che io ho provato durante la settimana e ho proceduto alla installazione. Installazione che è stata abbastanza semplice, dato che utilizza come software che è Calamares, e quindi bisognerà mettere ovviamente la relativa lingua e quindi il relativo tipo di fuso orario, e poi avremo la necessità di mettere appunto la relativa partizione dell'hard disk dove vorremmo fare la relativa installazione. Con la procedura di Calamares che adesso è veramente diventata semplicissima, e poi ovviamente nome utente e relativa password. Il nocciolo della questione di questa distribuzione però ne avviene appunto al riavvio. Perché qui subito si deve andare a fare appunto l'aggiornamento della stessa distro, e qui ho notato i primi problemi. Problemi che però sono, diciamo, formali, non sono più che altro, diciamo, pratici, nel senso che l'utente, nel momento in cui, riavvia il relativo PC, viene, accolto, da, una finestra di benvenuto dove gli si chiede quali siano, le basi da cui deve andare a prendere i pacchetti, cioè gli si chiede se vuole utilizzare pacchetti Snap, che sono del mondo di Ubuntu, se vuole utilizzare dei pacchetti Flatpak, che appunto appartengono al mondo di FlatHub, se vuole utilizzare dei pacchetti App Image e se vuole utilizzare i pacchetti Debian e Apt. E questo tipo di procedura è molto semplice, perché basta andare a spuntare e quindi a dire alla relativa distribuzione qual è l'utilizzo che se ne vuole fare. Il problema è che questa finestra di dialogo che parte in realtà va a precedere l'altra finestra invece importantissima di dialogo, che è quella relativa all'aggiornamento, perché se non viene fatto prima l'aggiornamento, l'operazione di upgrade, il gestore dei pacchetti inesorabilmente si blocca, e così è avvenuto anche a me. E quindi diciamo che prima bisogna fare la terminata aggiornamento e poi procedere alla diciamo così, scelta dei relativi tipi di pacchetti. Una volta fatto questo, il software, che sarebbe Pakinstall, praticamente mette tutto insieme e procede quindi a dare all'utente la possibilità di scegliere qualunque tipo di pacchetto che vuole utilizzare. Ecco perché mi è sembrato anche abbastanza strano che in realtà questa distribuzione non ha un vero e proprio gestore di pacchetti inteso nel senso classico, e cioè tipo Synaptic che esce nel mondo della Debian, o anche quello che abbiamo nel mondo di Ubuntu. Certo, lo possiamo installare noi, però c'è proprio un pacchetto, cioè una necessità di fare qualcosa dal punto di vista del terminale utilizzando il comando rinopkg, che vi porta a cercare un pacchetto. Per esempio, io ho utilizzato la procedura per installare GIMP senza nessun tipo di problema, e una volta fatto questo ho dovuto scegliere proprio fra quali pacchetti installare, perché lui come gestore mi aveva detto: tu quali pacchetti hai ricercato? Volevi i pacchetti Flatpak, i pacchetti apt, i pacchetti snap, a seconda insomma delle scelte che avevo fatto io precedentemente, e mi indicava e indica appunto con i numeri i relativi pacchetti che bisogna installare.
e

0: Devo dire che io poi ho fatto la procedura, ho seguito proprio la guida che è anche abbastanza esauriente ed è scritta proprio sul sito di Rhino Linux e non ho avuto nessun tipo di problema. Non ho avuto quel problema, per esempio, che molti hanno sul fatto che la macchina a un certo punto si blocca oppure rallenta improvvisamente, ma questo è dovuto al fatto che molte volte le prove che sono state fatte di queste distribuzioni di video che ha visto il sottoscritto hanno a che fare con macchine virtuali, quindi quando si è parlato di virtualizzazione magari problemi di questo genere si sono evidenziati. In realtà invece se parliamo di una procedura tipica, cioè quella dell'installazione su SSD interno, esterno, come volete voi, e poi quindi dell'installazione, questo tipo di problema non si verificò, almeno a me non si è verificato. Bisogna ricordare ovviamente che questa è una distribuzione che proviene dal mondo Ubuntu. Molti la definiscono come una mezza specie di rolling release, nel senso che è continuamente aggiornata e che effettivamente funziona bene perché il software che effettua l'upgrade dei relativi tipi di pacchetti di questa distro riesce a tenere tutto in maniera ordinata, quindi anche con uno scarso diciamo, utilizzo delle risorse dal punto di vista energetico. La batteria va bene, io l'ho provata su un portatile, nessun tipo di problema. E poi c'è anche il vantaggio, insomma, che una persona per esempio potrebbe anche evitare di utilizzare una distribuzione derivata Ubuntu che però utilizzi pacchetti Snap. A me sembra sempre una contraddizione, come ho già detto nelle puntate precedenti, però è anche vero che si può fare. E siccome Rhino Linux nasce per questo motivo, diciamo che il risultato è abbastanza positivo, nel senso che non ci sono tipi di problemi. Per quanto riguarda invece il software messo a disposizione, direi che è abbastanza scarso, nel senso che c'è il classico software che troviamo nelle distribuzioni Ubuntu, però poco più, cioè nel senso che non abbiamo una presenza di software aggiuntivo. Perché? Perché tutto il lavoro che è stato fatto da Rhino Linux è fatto proprio in questa funzione, cioè di lasciare l'utente la massima libertà dal punto di vista proprio della utilizzazione di questa distribuzione, e poi l'utente sceglie qual è il software che vuole, proveniente dal mondo Flatpak, Snap, Appimage, Apt, insomma, quello che vuole. Effettivamente penso che come risultato Pakstall raggiunga, insomma, è un gestore di pacchetti che funziona bene. Tra l'altro io non ho provato per motivi di tempo dei pacchetti proprio che provengono da installati attraverso Pakstall, scusate, perché non avevo tempo, però effettivamente è come se lavorasse sui sorgenti degli stessi tipi di pacchetti. Quindi in questo caso, per esempio, almeno a me ha ricordato molto le distribuzioni in stile Arch, in poche parole. Per cui questa è una distribuzione che io consiglio soprattutto ai curiosi, nel senso che effettivamente siamo ormai abituati a vedere distribuzioni che appartengono o al mondo Debian o al mondo di Ubuntu, Fedora e così via. E questa distribuzione esce un po' fuori dai canoni, anche perché ha studiato, diciamo, Xfce, perché effettivamente Xfce che trovate nella versione Unicorn di questa distribuzione non è proprio uguale a un Xfce normale. Sempre 4.20 stiamo parlando, quindi niente di eclatante, però si vede che c'è stato proprio uno studio dietro. Inoltre, durante la settimana, sempre per quanto riguarda Rhino Linux, ho provato anche l'altra interfaccia, e cioè Lumiri, mi pare che si chiami. Questa versione l'ho trovata anche abbastanza instabile, con numerosi bug. E direi, insomma, di soprassedere e di affidarci alla versione di Unicorn, che invece è sicuramente un ottimo lavoro, anche per chi si avvicina. Ripeto, questa è una distribuzione che ha come base Ubuntu, che però in realtà ha molte, molte vie. Forse è utile, anche hanno, molti dicono, per i computer che hanno un bel po' di anni alle spalle. Perché effettivamente qui diciamo, l'XFCE che viene proposto è molto più leggero, meno stracolmo di pacchetti, come invece per esempio troviamo in una qualunque Ubuntu, però insomma vale la pena dal mio punto di vista. Per cui su distrowatch.com, se vi interessa qualcosa del genere, qualcosa che vada un po' fuori dai canoni, Rhino Linux, una distribuzione che ho esaminato durante questa settimana, l'ho trovata dal mio punto di vista interessante.
1: Bentornati anche da parte mia ad una nuova puntata di Radio Linux. E già vi dico che Sparky Linux non so nemmeno se e cosa abbia fatto in questo periodo, però in verità vi dico che mi sono installato la nuova Makulu AIOS. È leggermente meno brutta della versione che ho provato io, però quello che l'ho provata poco in me, però quello che ci interessa capire è che qui se volete cambiare la lingua di Cinnamon piuttosto che volete installare qualche driver, è direttamente l'intelligenza artificiale che va, si prende i pacchetti, installa, configura, eccetera, eccetera. Devo dire che è un cambio di paradigma a dir poco impressionante e soprattutto funziona. Ricordatevi le mie disavventure di un mesetto fa con i driver Nvidia, ebbene, l'intelligenza artificiale le ha praticamente risolte. Idem per le impostazioni di lingua di Cinnamon, che adesso è totalmente in italiano. E poi nota bene, Rimer sta facendo uscire un patchone al giorno, giù di lì, roba di un giga di patch o poco meno. Io già vi dico che non riesco a stargli dietro né su Discord né su Telegram né sul sito, che effettivamente si è scatenato il ragazzo. Io l'unico augurio che mi faccio è che lui continui a stare dietro a questo progetto, perché conoscendo il ragazzo è più che probabile che fra 2 o 3 mesi veda qualche altra lucciola e si butti su quella, tralasciando completamente il vecchio. E ho provato un po' anche l'intelligenza artificiale in quanto tale. Al momento non mi pare ci sia un'interfaccia grafica, quindi avete più o meno tutto testuale, salvo inserire una box, ma soltanto quando avete messaggi lunghi che volete correggere. E per utilizzare l'intelligenza artificiale fuori dai driver, al di fuori dei driver della lingua e poco altro, dovete seguire su Patreon, quindi avere un account Patreon per Makulu. E la versione gratuita vi dà 20, chiamiamole query, 20 richieste al giorno da fare lettera. Nota bene, ogni richiesta attiva fino a 60 agenti di intelligenza artificiale, che sono tutti felici di sudare per voi, e devo dire che dà soddisfazione la cosa. Io ripeto, pochissimissimo tempo da dedicare alla distribuzione, però nel frattempo gli ho fatto costruire un mood, per chi si ricorda i bei vecchi tempi andati, un mood ambientato nel mondo disco in italiano, e effettivamente gira, più di quello non vi so dire, però spero nelle prossime settimane di testarlo un po' meglio, non perché voglia mettere su mood, ma perché voglio vedere che cosa combina l'intelligenza artificiale. Magari il prossimo passo sarà sviluppare un clone di Dwarf Fortress senza vampiri o giù di lì.
0: Parliamo adesso della versione 25.2 di MX Linux, per la precisione Infinity. Chi ascolta Radio Linux sa che questa distribuzione è una di quelle che abbiamo parlato più spesso. Perché? Perché è un'istituzione che è derivata dal mondo Debian, è molto facile e chiara dall'utilizzo e soprattutto per l'utilizzo, e soprattutto è una distribuzione molto veloce, è indicata soprattutto per i computer che hanno anni alle spalle. Esistono diverse versioni, c'è la versione di XFCE per la precisione alla 4.20, poi c'è la versione KDE, E poi c'è una versione di Fluxbox, tra l'altro ci sono anche versioni per il Raspberry. È un'istituzione ormai celebre, nel senso che è stata in testa su DistroWatch per molto tempo, ed è una distribuzione che ha un suo modo di fare molto legate, insomma, al sociale, a tematiche che riguardano il sociale, e quindi affine a Antix, altra distribuzione di cui appunto abbiamo parlato. Una volta fatto il download, abbiamo scelto l'ISO più semplice, cioè MD64 bit, abbiamo proceduto alla scrittura della penna USB, abbiamo rifatto la relativa pennetta, quindi il boot e quindi l'installazione. Installazione che è molto, diciamo, logica, non è Calamares, però in realtà è una via, insomma, di mezzo con quello Debian e quella di Calamares che si usa di più, ed è molto molto chiara, è anche facile da utilizzare. Ci viene chiesto di mettere relativa tastiera, la relativa installazione, come vogliamo fare, cioè se vogliamo procedere ad un'installazione totale, quindi dell'intero hard disk, oppure se vogliamo soltanto, anzi se vogliamo proprio personalizzare facendo una apposita partizione e affiancandola per esempio a quella di Windows, magari sul nostro portatile. Fatto questo, si procede quindi alla formattazione della parte relativa e quindi si procede all'installazione. Nel momento dell'installazione notiamo già una particolarità che a molti credo che sfugga, cioè la questione che c'è già qui la possibilità di utilizzare una ZRAM con la swap. Ne abbiamo già parlato nelle puntate precedenti, perché se vi ricordate il discorso su Ubuntu, questo ha dato adito a molte discussioni sul fatto di alcuni rallentamenti che si avevano. Comunque qui c'è la possibilità di farla. In genere si utilizza in casi diciamo difficili, cioè quando c'è poca RAM, e comunque serve per andare più veloce, insomma, per far andare più veloce il nostro PC, soprattutto per i vecchi. Quindi la ZRAM può essere utile e qui è presente. Per il resto, come al solito, mettiamo il nome dell'utente, il fuso orario, la relativa password e quindi procediamo alla installazione. Una volta riavviato il nostro PC avremo già la distribuzione pronta e qui torniamo all'inizio, cioè al fatto che c'è una finestra di benvenuto e quindi ci sono gli strumenti che immediatamente dobbiamo utilizzare. Prima di tutto, ovviamente, dobbiamo fare l'aggiornamento della stessa distribuzione, in modo che avremo tutti i pacchetti che provengono dal mondo di Debian, perché ricordiamoci sempre che MX Linux è una derivata della Debian, molto più semplice da utilizzare, però c'è la possibilità quindi di aggiornare e c'è una sezione apposita che si chiama MX Aggiornamenti, quindi gliela fate fare, perché chi insomma, usa questa distribuzione si deve mettere in testa di avere una distribuzione aggiornata. E poi si procede all'installazione dei pacchetti. I pacchetti qui sono divisi in più parti proprio per un motivo di chiarezza. Abbiamo prima di tutto i pacchetti popolari, che sono quelli che vengono appunto evidenziati sia nella finestra di benvenuto sia appunto nei comandi di MX Linux, e che devono essere installati. Possiamo scegliere fra tantissime categorie che sono presenti: ambiente desktop, audio, che ne so, bambini, browser, mail e così via. E poi c'è un'altra particolarità, invece, che questa distribuzione può utilizzare al tempo stesso i pacchetti che provengono dal mondo Debian, però che sono backport, e poi i pacchetti che provengono dal mondo Flatpak. E anche qui ovviamente ci sarà la necessità di mettere la relativa password per l'autorizzazione e procedere al riavvio, perché in questa maniera i pacchetti Flatpak vengono a essere installati, una procedura proprio che bisogna seguire. Oltre a ciò andiamo a vedere un po' quali sono le caratteristiche di questa distro. C'è un apposito settore internet, quindi uno spazio software internet, dove abbiamo Firefox come browser di default, come abbiamo Thunderbird per quanto riguarda la posta elettronica, e quindi abbiamo anche Transmission per quanto concerne invece i torrent. E poi abbiamo l'aspetto multimediale, anche questo è molto interessante. Abbiamo VLC, XFBarn per masterizzare CD. Poi abbiamo Asunder e quindi abbiamo anche Strawberry che funziona molto molto bene e che riguarda i podcast, lettura di file MP3, audio, insomma quello che volete. Altra parte interessantissima è quella ovviamente di sistema, per cui abbiamo sia Synaptic, che è un altro gestore dei pacchetti sempre presente nell'ambito di MX Linux, che ovviamente si occupa dei pacchetti APT perché è una derivata Debian ed è il classico gestore che proviene dal mondo Debian. Poi abbiamo sempre nell'ambito del sistema Gparted per fare le relative partizioni, per intervenire sulle partizioni e quindi anche un system integration per quanto riguarda appunto le preferenze di sistema e quindi le informazioni che possiamo avere da qualunque parte del nostro PC, quindi tutto ciò che riguarda per esempio con l'hardware, processore, memoria e così via. Quindi questo tipo di software ci darà qualunque tipo di informazione. Altra parte molto interessante è quella che riguarda invece la possibilità di utilizzare Conky, che lì viene, se utilizzate questa distribuzione noterete che vi dà subito il giorno, l'ora e così via. Questa cosa può essere modificata tranquillamente e quindi poi abbiamo tutti i comandi che sono relativi a MX, che sono praticamente quelli studiati proprio dal team di MX, che riguarda sia la gestione dei pacchetti, come abbiamo detto prima, ma tutto ciò che ha a che fare della modifica, insomma, dell'ambiente, sia hardware e sia software che possiamo fare all'interno di questa distribuzione. La parte Office ovviamente ha LibreOffice come parte principale, però ci sono anche altre due caratteristiche. Abbiamo Foliate per la lettura degli EPUB e poi GQ per quanto riguarda invece i PDF. Per concludere, questa è una distribuzione di cui noi abbiamo parlato tantissime volte e effettivamente penso tuttora che sia una delle migliori. Molti dicono che è una delle migliori per quanto riguarda computer usati, computer che hanno anni alle spalle, il che può essere benissimo vero, cioè effettivamente è vero. Ha una base solidissima che è quella della Debian e soprattutto è molto aggiornabile, nel senso che ogni volta che si aggiorna dà in più delle soddisfazioni dal punto di vista sia della velocità sia del software che utilizza. Il team di MX Linux non è grande, è molto più piccolo rispetto a un team come quello della Fedora, come quello appunto per esempio di un Linux Mint oppure anche di un Ubuntu, però proprio perché sa bene quello che deve fare riesce a stare dietro nella sua complessità a questa distribuzione, che ripeto è una distribuzione che si basa almeno su ambiente desktop quando è nata e tra l'altro la parte ancora secondo me più importante sull'ambiente XFCE, però dopo sono arrivati KDE e anche Fluxbox. È molto leggera e magari anche da provare, per esempio consigliabile per chi appunto utilizza il Raspberry, perché io di distribuzioni ne ho provate parecchie e devo dire che sul Raspberry 4, perché io mi fermo lì, devo dire che MX Linux funziona veramente bene ed è quella che dà il filo da torcere alla scelta, perché di solito si usa Raspi OS, che poi sarebbe la distribuzione tipica del Raspberry, però in questo caso qualche dubbio, insomma, una persona gli viene perché vede la velocità con cui va MX Linux. Considerate che ci sono molti più pacchetti a disposizione, anche se poi in realtà provengono dallo stesso ceppo, quindi c'è poco da fare, però magari c'è una maggiore, per esempio, personalizzazione. Per cui, evidentemente, è un'ottima scelta, è un'ottima alternativa. Per cui, se vi interessa, andate su distrowatch.com e scaricatevi la nuova versione 25.2 appunto di MX Linux.
1: Ciò detto, ci possiamo tranquillamente fiondare sulle notizie dal mondo. Partiamo con l'inchiesta e vi segnalo un po' di articoli. Il primo è Ora l'intelligenza artificiale deve dimostrare di saper cambiare l'economia reale. E ovviamente è un articolo piuttosto economico di studi di produzione, rivoluzione e quant'altro, però è interessante, andatevelo assolutamente a leggere. Poi vi segnalo un altro articolo dell'inchiesta che si intitola Che cos'è l'anonimizzazione e perché è al centro dello scontro tra Google e l'Europa, e mi limito a leggervi un paio di paragrafi, non di più. Nel caso delle query di ricerca, Sergey Vasilvitsky, Senior Research Director di Google, ha portato alcuni esempi concreti nel corso di un briefing organizzato da Google e a cui l'inchiesta ha partecipato. Alcune persone aprono le loro ricerche scrivendo direttamente il proprio nome. Mi chiamo Tizio, mi chiamo nome e cognome, voglio sapere bla bla bla. Un comportamento meno raro di quanto si pensi. Altri usano Google come strumento di traduzione per comunicare con qualcuno che parla una lingua diversa, generando sequenze di domande che ricostruiscono una conversazione privata. Prese singolarmente, queste query sembrano innocue, messe in fila invece rivelano una persona specifica. L'identificazione diventa ancora più precisa quando si aggiunge la localizzazione geografica. Vasilvitsky ha citato il caso di qualcuno che cerca informazioni su una malattia cronica e sugli orari compatibili con il proprio lavoro, qualificandosi come parrucchiere in un'area rurale. In una piccola zona con pochi saloni, i candidati possibili si riducono a una manciata di persone. Senza bisogno di nome e cognome, l'identità emerge. Ripeto, andatevi a vedere questo articolo, perché, anzi a leggerlo e approfondire, perché è davvero molto ma molto interessante. Andiamo invece sul foglio.it perché abbiamo problemi con l'altra metà del cielo, ossia vi leggo il titolo e l'occhiello di un articolo. Wikipedia sta facendo arrabbiare i collaboratori volontari. Un gran numero di utenti, quelli più attivi, è pronto a scioperare e minaccia di non contribuire più ad aggiornare l'enciclopedia online. Le polemiche non riguardano solo lo scioglimento del team Community Tech, c'è anche un possibile problema sindacale. Andatevi a leggere l'articolo che prende le mosse da The Verge, se non erro, perché è molto interessante e soprattutto anche in questo caso vedremo che cosa se Wikipedia continuerà ad essere gratuita e community based oppure no. E soprattutto vediamo chi dovesse firmare revisioni e articoli, semmai si dovesse iniziare. Oh, torniamo sull'inchiesta perché vi segnalo l'articolo Il nuovo chip Nvidia e il futuro dei PC governati dall'intelligenza artificiale. È molto, altro articolo molto simpatico, detto in soldoni, Nvidia sta presentando non solo i nuovi chip per l'intelligenza artificiale, ma dei laptop, dei portatili che già integrano questi chip. E ovviamente la competizione è direttamente con Intel e gli altri produttori hardware. Oh, adesso invece per chi ha problemi a dormire vi leggo un po' di estratti di newsletter sull'Unione Europea. E mercoledì 5 giugno la Commissione presenterà, o meglio, ha presentato anche un pacchetto per la sovranità tecnologica, il cui obiettivo dovrebbe essere di rendere l'UE meno dipendente da altre potenze straniere per la tecnologia. Dal cloud all'intelligenza artificiale, passando per i sistemi di pagamento e chip, il pacchetto dovrebbe promuovere la preferenza europea o Made in Europe per allentare la dipendenza dei giganti tecnologici americani e dei fornitori cinesi di semiconduttori. Ma la Commissione vuole evitare uno scontro con gli Stati Uniti. L'accento sarà messo sull'utilizzo di software open source nelle pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici. Il pacchetto sarà concepito per favorire la creazione di infrastrutture chiave all'interno dell'UE. Agli Stati membri saranno chieste valutazioni del rischio per la sovranità nel cloud computing e nell'intelligenza artificiale per migliorare la propria resilienza e individuare alternative europee a fornitori stranieri. La Commissione sta preparando anche una seconda versione del CHIPS Act, avocando a sé il potere di intervenire nelle catene di approvvigionamento in caso di crisi e proponendo sistemi di acquisto congiunti. E la Commissione ha anche imposto una multa da 200 milioni di euro alla piattaforma di e-commerce cinese Temu per aver violato le regole del Digital Services Act. Secondo la Commissione, Temu non è riuscita a identificare, analizzare e valutare diligentemente i rischi sistemici dei prodotti illegali offerti sulla sua piattaforma e il conseguente danno ai consumatori nell'UE. La Commissione ha spiegato che la valutazione dei rischi di Temu è troppo generica e mancano rapporti pubblici e test sul servizio di Temu. La società cinese ha seriamente sottovalutato la frequenza con cui i consumatori dell'UE rischiano di imbattersi in articoli illegali. Nella sua inchiesta la Commissione ha scoperto che una percentuale molto elevata dei carichi e batterie presenti sulla piattaforma non ha superato i test di sicurezza di base, mentre un'alta percentuale di giocattoli per bambini testati presentava rischi per la sicurezza di gravità medio-alta. Temu è anche accusata di aver amplificato i rischi con i suoi sistemi di raccomandazione e la promozione dei prodotti attraverso influencer affiliati. Nota bene, la sanzione inflitta a Temu è decisamente più elevata di quella che la Commissione aveva inflitto a X lo scorso dicembre per violazione del DSA. La piattaforma di Elon Musk ha dovuto pagare un'ammenda di 120 milioni di euro per aver violato le regole sul sistema di verifica della spunta blu. Il mancato accesso ai dati da parte terze l'opacità del suo sistema pubblicitario. Anche sui tempi ci sono differenze di trattamento significativo tra società cinesi e società americane. L'inchiesta su Temu era stata aperta ufficialmente il 31 ottobre del 24, quella su X nel dicembre 23. La parte più grave dell'inchiesta sulla piattaforma di Musk, quella sull'algoritmo, non è ancora giunta a una conclusione. Quando non prendiamo una decisione siamo troppo lenti, quando prendiamo una decisione siamo troppo veloci e questo è dovuto a interessi politici. No, quando una decisione si prende quando il caso è pronto, ha risposto un portavoce della Commissione. Quanto alle multe, tengono conto della natura, della gravità, della recidiva e della durata dell'infrazione ed è qui che non si possono confrontare i casi, ha detto il portavoce. I casi di X e Temu non sono confrontabili tra loro.
0: E siamo giunti al termine di questa puntata che, come ogni sabato alle ore 12:30, parte su RadarStar.it e vi parla di informatica libera, vi parla di computer liberi e vi propone, insomma, di provare il mondo libero informatico scaricandovi le distribuzioni Linux che trovate a distrowatch.com, ascoltando appunto Radio Linux che va in onda anche in versione video sul canale di Peertube.1 oppure sul canale di YouTube, naturalmente Radio Linux, mettete la data e vi vedete la puntata. E vi ricordo anche che c'è la versione podcast di questa puntata così come delle altre sul sito della web radio radiostar.it. Vi ricordo che c'è anche la replica del lunedì mattina alle ore 10:30 e che noi siamo su Mastodon.1 come Radio Linux e anche come livello e sul livello segreto. E vi ricordo ovviamente che tutte le nostre info passano anche sulla pagina di Radio Start, pagina di Facebook. E allora Tilio e Carlo vi salutano, vi danno appuntamento al prossimo sabato per una nuova puntata di Radio Linux. Ciao a tutti!

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Matt Chester.
1: Matt Chester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

improvvisamente. Eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa. Siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa. Siamo pronti a qualsiasi cosa, pur di stare qua.

0: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

0: Globster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Philander con Globster, un mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica sperimentale a 360 gradi. Cominciamo il nostro viaggio sonoro dagli Stati Uniti d'America con Loud and Chicago Quintet. Klotzky, compact disc pubblicato dall'etichetta di Vienna Prost. Ascoltiamo Klotzky.

Ara, Oe Tannen, esce in vinile e cassetta, entrambi in edizione limitata a 100 copie per la tedesca Into Endless Chaos Records. Ho scelto Dunkie Schleier.

da Manchester il quintetto Reliquia, In Theory and Practice, 6 files pubblicati su Bandcamp. Ho scelto Interlude.

andiamo in Galles con il duo All Grey Maze and Flush. Questo è un file unico pubblicato dall'etichetta di Augsburg Attenuation Circuit. Ve ne propongo un estratto.

Andiamo in Inghilterra con il nuovo album di Richard Barbieri. Il titolo è Hauntings, esce in compact disc e doppio vinile per l'etichetta londinese K-Scope. Ho scelto il brano dal titolo Victorian Wraith.

Nuova collaborazione tra il belga Dirk Serris e il tedesco Asmus Tichens. Die Regeninsel esce in compact disc, edizione limitata a 200 copie per l'etichetta tedesca Attenuation Circuit. Il brano che ho scelto è Elmsfeuer.

nuovo album dello scozzese Midge Ure and Man of Two Worlds. Esce in doppio CD e doppio LP per l'etichetta inglese Chrysalis. Ascoltiamo Ordinary Man, Precious Moments.

Oklahoma City, Mad Honey, Bridge Over Cumberland, esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'etichetta del Massachusetts Death Wish Incorporated. Ascoltiamo I Am a Wall, I Am a House.

Torniamo in Inghilterra con il nuovo album di Italtech, Mind Abandon. Esce in compact disc, vinile e files per l'etichetta di Hove Planet Moo. Ho scelto Anthem Thread.

andiamo in Russia con Goose Loop, Spring, Moon, Rain and Dreams, 9 files pubblicati su Bandcamp. Ho scelto Dark Streets After Rain.

nuovo album per il quartetto berlinese Kreidler. Skins esce in 10 files per l'etichetta tedesca Bureau B. Ho scelto Marble Upset.

dalla Romania Azotics. Ego, due files pubblicati dall'etichetta di Londra Gemini Gemini. Ho scelto Macro.

da Washington DC Martin, Music for Exciting. Esce in doppio 12 pollici, edizione limitata per l'etichetta statunitense 3024. Facciamo girare No One Plays the Game featuring Yuval Timothy.

torniamo in Inghilterra con la collaborazione tra Glenn Morrison e Night Waves. Excursions Volume 1. 6 files pubblicati dalla Ambient Wave Records. Ho scelto Love You Tonight.

If you're not a man,

da Wuppertal Charles Peterson, Children of Zuzu Remixes, esce in vinile per l'etichetta di Monaco Compost Records. Facciamo girare Myth vs Reality, Greater Manchester Housing Authority e Spiritual Space Rework.

nuovo singolo dell'inglese Carl Cox, file pubblicato dalla We Are The Brave Records. Il titolo è Burn Tonight, featuring Alan Fitzpatrick e Alex Carlos.

Berlino con Marcel Detman, My Own Shadow, 12 pollici edizione limitata a 40 copie per la tedesca Chic K7 Records. Facciamo girare Fault Line.

andiamo in Olanda con Albert van Abbe. Broken Symbols 2, 6 files pubblicati dall'etichetta di Madrid Semantica Records. Ho scelto Never Escape, but I think.

da Birmingham, Galaxy Lane. Three Face, tre files pubblicati dall'etichetta inglese Lane Packs. Ho scelto L1.

da Rotterdam Speedy J. Walkman esce in doppio vinile per l'etichetta olandese Store. Facciamo girare Chronoroot Funk.

torniamo a Birmingham con Mick Harris. Calvert Pubs Session 7 esce in vinile per l'etichetta di New York LIES Records. Facciamo girare M42.

torniamo a Londra con Tim Reaper, Triumphant Merch, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Portland, Lodabs Records. La versione che ho scelto è Beatrice Sam's School Night Remix.

andiamo in Australia con Somersault. Over Here, due files pubblicati dall'etichetta di Wollongong, All Talk. Questa è l'original version.

Yo.

Torniamo in Gran Bretagna con Kel. Migraine Mambo, due files pubblicati dall'etichetta britannica Radic Hall. Ho scelto Paracusia.

Il duo inglese Underworld pubblica due nuovi files in esclusiva su Bandcamp. Ascoltiamo Herp 12 featuring Kiki.

andiamo in Slovenia con Umek, You Virus, due files pubblicati dall'etichetta slovena 1605. Ho scelto Heart Made of Circuits.

da Reading Planetary Assault Systems. Planetary People, triplo vinile in edizione limitata per l'etichetta di Berlino Ostgut Ton. Facciamo girare Ha Gem.

Ultimo brano per questa puntata di Failander, il londinese Dom & Roland. Pog the Noise, 12 pollici pubblicato dall'etichetta inglese Individual. Facciamo girare Badman, sulla quale Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Failander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

Dica 33, l'album della settimana scelto da Radio Start.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

0: protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, mettiamoci comodi, si parte per una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco puntuale come ogni settimana da questa parte del microfono che vi saluta. Altra grande puntata monografica questa in cui ho avuto l'onore e il piacere di fermarmi a chiacchierare con una grandissima cantante italiana, regina di quella scena contemporanea certamente, ma anche di grandissima carriera alle spalle, che di certo ha davvero poco bisogno di presentazioni. Torna con un disco dal titolo Femine, che è anche un manifesto, se volete, non solo alla donna, ma anche all'umanità, a sentire, al misurarla con occhio emozionato ed emozionante questa vita che abbiamo attorno. Lo fa tornando al lavoro anche con un grande amico, Gio Barbieri, e questo significherà, mettiamoci comodi, anche tanto suono attratto da contaminazioni extraeuropee. E poi i grandi classici che qui vengono rivisti a nuova forma, ma anche inediti e tantissimi. Collaborazioni che non sto qui ad elencare, e penso che questo disco di Tosca sia forse uno dei suoi dischi più grandi, forse più importanti. L'intervista completa campeggia sulle pagine di Raro Più di questo mese di giugno. Non perdo altro tempo. Che grande piacere incontrarti, conoscerti, parlarti. Ciao Tosca, benvenuta.
3: Ciao, tanto piacere.
1: Ciao, che piacere davvero grande. E, innanzitutto, come stai?
3: Bene, tutto bene. Sai che un po' frullata, ma bene.
1: Immagino, che bellissimo questo disco, delicato, elegante. Io vorrei prima partire lanciandoti una serie di impressioni, che vediamo che ne pensi. A me arriva fortissima questa, la tua voce e il suono anche, ma soprattutto ovviamente parlando con te della tua voce, dimostra quanto sia prezioso il silenzio. Le intercapedini tra una parola e l'altra.
3: Scusa se rido.
1: No, e credo che sia importante. Tra l'altro, tra una nota e l'altra, lo spazio, lasciare respirare. Sì. Non so, ha senso per te dirti?
3: Sì, ha senso.
1: Penso che sia un punto di arrivo per una cantante, credo, arrivare a questo.
3: Il silenzio, nel senso, una, tu parli, no? Ho riso.
1: Beh, il contrasto era forte.
3: Certo. No, infatti ho riso per quello. Il silenzio è qualcosa di prezioso, nel senso che, per esempio, io tendo a non riempire mai. Questa è una cosa che ho sempre avuto come caratteristica, no? Perché di solito tra una nota e l'altra, molti cantanti hanno paura del silenzio,
1: sì,
3: o della sospensione, no? Perché comunque la sospensione implica il fatto che si capisce se tu hai preso il pubblico o no, perché poi alla,
1: certo,
3: fine il silenzio rappresenta quello. E io invece, ecco, è proprio una cosa che mi piace, perché lì capisco se ti ho in qualche maniera preso oppure no.
1: È come se smettessi di badare alla tecnica e pensassi più, no? Alle parole.
3: La tecnica è un po' come quando giochi a tennis, insomma, fai il dritto, il rovescio, la battuta,
1: sì,
3: quando giochi a pallavolo, poi non è che pensi più alla tecnica, ma pensi al tuo risultato, no? In,
1: certo,
3: questo caso,
1: certo,
3: il mio risultato è l'emozione.
1: Certo.
3: E io quello voglio raggiungere e cerco di raggiungerlo nella maniera, non so neanche come si fa, non è che c'è un modo per farlo, lo fai e basta,
1: certo,
3: ecco, questo è un po' come, credo che mo adesso senza far paragoni, però un po' come Sinner, non è che
1: certo,
3: cioè, quelle sono cose che ti vengono naturali, no?
1: Certo
3: ti viene di girare la palla in quella maniera, ma non è perché in quel momento stai pensando di girare la palla, e che fai quello che reputi giusto fare,
1: vero?
3: Quindi io credo che appunto ci sia un modo di pensare, un modo di approcciare all'emozione che, coniugato alla tua parte tecnica, poi ti porta da qualche parte. Questo è quello che io penso.
1: Mi piaceva l'espressione di qualcuno che diceva che forse tutto questo arriva con l'esperienza, con il tempo, quando la voce comincia ad avere delle rughe, no? Penso ad esempio ad Ornella Vanoni, che troviamo in questo disco, che voce ha oggi, sì, più di ieri, insomma.
3: Credo che noi siamo il nostro vissuto, no? Quindi, certo, anche la nostra voce si increspa con il nostro vissuto, come un'espressione del nostro intimo, la, certo, voce.
1: Certo.
3: E quindi si porta dietro. Poi addirittura ci sono anche delle cose tecniche, no? Per esempio, c'è chi, quando ti insegna a cantare, ti dice di pensare come se tu fossi un corpo del sassofono. E quindi, quando, bello, tu tiri fuori la tua voce, quella parte che va dalla tua pancia, quindi dal tuo emozionale, che passa per il cuore, che passa per lo stomaco, che poi viene codificato con la testa, se tu credi in un qualche cosa di non veramente tecnico, ma di qualcosa che si congiunge al tecnico, ci sta. Ci sta che tu ti porti su tutta la tua emozione, che poi diventa voce.
1: Bello.
3: Quindi, bello. Io non lo so che cos'è, ho sempre utilizzato il canto per comunicare. Quindi molto probabilmente è normale che adesso, essendo una signora, comunico in un'altra maniera di quando avevo 30 anni. Cioè, comunque noi portiamo in scena o facciamo delle opere che sono lo specchio di quello che noi siamo.
1: Certo, certo.
3: E quindi non è che io non credo nelle cose a tavolino, non ci ho mai creduto, non mi interessano, credo che siano solo perdite di tempo per fare fama e soldi, ma insomma, poi questo mestiere devi decidere perché lo vuoi fare. Insomma, io appartengo a quella generazione che lo fa per necessità
1: e si sente,
3: non perché per status. Certo, ecco, questo è il mio modo di essere.
1: Ed entriamoci dentro questo disco che si apre citando la Tosca, ma poi ci arriviamo, anzi scelgo questo passaggio proprio per chiudere la chiacchierata. Primavera, primo brano potentissimo. Io amo sempre correre a latere delle cose, mi chiedo che rapporto ha Tosca con la memoria, con le radici, con la storia sua personale.
3: La memoria per me, se intendi le radici, sono fondamentali. Se io non sono riuscita in qualche maniera a saltare, parlo di me come persona, verso dei mondi più ampi, non sono riuscita a farlo fino a che non ho avuto una stazzatura artistica che mi permettesse di essere forte e mi permettesse di non avere paura. Cioè, sapere chi sei stato è qualche cosa che ti fa andare avanti in una maniera libera, no?
1: Sì.
3: Quindi la memoria per me è fondamentale per andare avanti, nel senso, non c'è futuro se non sai il tuo passato.
1: Esatto.
3: E quindi è una cosa molto importante, per me è fondamentale. Naturalmente primavera è più che memoria, è proprio la mia storia, è la storia di quando una cosa finisce, è la storia di dover fare i conti con un'assenza, che sia un'assenza importante come una mancanza di qualcuno, ma può essere un'assenza anche di un rapporto finito e quindi, certo, di dover fare i conti con la propria vita. E questa è una canzone che amo moltissimo, anche perché è il cuore di questo progetto. Infatti ho aperto il disco con questa canzone.
1: E quante immagini meravigliose canti, e qui la penna di Pacifico si è mossa egregiamente. questo temporale che diventa un gigantesco armadio, che la vita tosca ci sta insegnando che in fondo non serve sempre capirsi.
3: Purtroppo non dipende da te.
1: Certo.
3: Non dipende solo, esatto, da te, perché certo, purtroppo i rapporti si fanno in due e quindi tu puoi semplicemente fare pace con te stesso. Io tante volte mi sono colpevolizzata,
1: certo,
3: ma se cioè, il rapporto è: io cerco di comunicare con te, ma tu devi farmi entrare, e viceversa.
1: Bello.
3: Quindi non, delle volte appunto serve solamente fare pace. Uh-huh. Serve fare pace con qualcosa che non riguarda solo te. Primavera è questo, è il fare pace.

0: Star.
1: E questa era Primavera, brano che apre il nuovo disco di Tosca. Torniamo con lei in questa puntata monografica del Trans Europe Express, torniamo con Tosca. Ornella Vanoni, altra grande anima di questo disco, Per un'amica, questo è il titolo di una canzone che custodisce altre immagini molto potenti, molto belle. Come nel mio nido di cemento faccio nascere dei fiori, che peccato che si veda così poco dal di fuori. E da questa frase prendo spunto per chiederti che il mestiere di un artista, Tosca, serva anche e soprattutto a questo, a far vedere questo giardino di fiori dal di fuori.
2: Noi abbiamo questo privilegio, poi dipende sempre da te, da che tipo di artista sei, perché c'è un modo di essere artisti in superficie e quindi dentro non entri, e poi ci sono invece degli artisti che sono a nervi scoperti.
1: Certo.
2: Quindi certo. Ma lì è più un discorso legato alla vita, di quando tu prendi tante fregature e quindi tu hai un nido di cemento, no? Sei piccola, fai nascere dei fiori, ma non si vedono perché sono dentro, hai paura a far vedere le cose e quindi lo sa solamente la persona a te più vicina che ci sono dei fiori là dentro, agli altri non glielo fai vedere.
1: Certo.
2: Siccome si parla di due amiche, di quello si parla.
1: Certo.
2: E questa è una canzone che io ho adottato di Ornella, perché Ornella aveva questa lista di orfanelle, mi chiamava così, che erano queste canzoni che voleva far vivere ancora, perché per lei non avevano avuto il giusto risalto, il giusto successo. E io ho accettato questa cosa con infinito piacere, perché figurati la stima reciproca, immagino. Perché poi ho scoperto che era appunto, noi quando ci stimavamo a distanza, ma io non l'ho mai disturbata, lei mi mandava a dire cose, mi diceva, soprattutto mi criticava perché io sono molto restia a buttarmi nel mucchio e quindi sono, però appunto poi quando c'è stata l'occasione giusta, ecco che questa canzone è stata registrata la scorsa estate. Lei è entrata in studio, me l'ha mandata, anche perché lei non registrava più insieme a nessuno, insomma, andava, registrava ed andava in casa, e io ci ho lavorato e lei l'ha sentita, ha scelto questa versione col quartetto d'archi ed è un bellissimo regalo,
1: direi. Poi arriva un momento, come dicevo prima, tra le mille facce c'è anche quella della rottura. C'è il momento politico di questo disco, anche per me, che poi per me è politica, e anche quando si parla dei fiori è politica. Però qui arriva un brano proprio di rottura, secondo me è anche una rottura, è anche un simbolo di rottura all'interno di tanta parte della tua carriera, in questo disco assolutamente, ed è Esiste Vergogna, brano metropolitano, rap, tra l'altro nel DNA della scrittura della Genesi c'è l'amico Michele Santoleri, che saluto, e c'è un passaggio fortissimo, l'ho sottolineato: un uomo che ammazza un uomo, noi continuiamo a chiamarlo uomo. E questa frase nella sua sintesi è potentissima, mi fa pensare ad una società che oramai il dolore lo normalizza, lo spettacolarizza, lo rende mediatico, gratuito, e tutti noi ne siamo un po' assuefatti.
2: Sì, ma c'è, esiste oramai una assuefazione anche in alcuni casi, non saprei come definire, un qualche cosa che pornografia emotiva, non lo so, comunque l'appartenenza di un qualche cosa che ci permette di andare avanti nonostante non ci indigniamo più, perché ormai siamo assuefatti fino a che non ci entrano dentro casa e allora ci svegliamo. Ecco, questa è una cosa che però è figlia di 30 anni di populismo, di 30 anni di indifferenza, di votare il meno peggio, di accontentarsi, di dire io non parlo di politica, e sì, quindi comunque di far capire che parli di politica o te ne vergogni o lo utilizzi, cioè di non capire che la politica siamo noi, la polis siamo noi.
1: Certo.
2: E invece siamo talmente appecoronati che basta che stiamo bene e chi se ne frega e tiriamo certo, avanti, certo, come se ci fosse una seconda vita, ma una seconda vita non c'è.
1: Non c'è.
2: E quindi noi con Giovanni, Gegè Telesforo e Michele abbiamo voluto fare un cantacronaca, cioè sì, raccontare sì, una fotografia di questo tempo sì, che non sia, perché poi voglio dire, la prima volta che io, e questo non me lo chiede mai nessuno e mi fa molto sorridere, perché io non ho mai fatto un recitar cantando, un rap come lo vuoi chiamare.
1: Esatto, e là volevo arrivare, perché là volevo arrivare perché proprio scocchia.
2: Beh,
1: tutto.
2: Perché lì non è un messaggio preciso, non serve sì, manco cantare, lì serve
1: sì,
2: dire.
1: Sì,
2: e
1: sì,
2: quindi non c'è niente di modaiolo, ho chiamato Mamma Marias perché secondo me la sì, figura più giusta in questo momento per parlare di queste cose, e ho fatto dire a lei tutte le cose più importanti.
1: Chiudo citando quel qualcuno che non ricordo chi sia, insegnava, insegnava che il dolore più grande arriva dall'amore più forte. E qua ci traghettiamo a chiusa direttamente nell'incipit di questo disco, che peschi dal secondo atto della Tosca: vissi d'arte, vissi d'amore, non feci mai male ad anima viva. Perdonami la sintesi feroce. Tosca, nell'opera di Puccini, in fondo non si è mai capacitata perché vivere d'arte e d'amore portasse poi così tante sofferenze. E tu, invece, Tosca, quasi un secolo e mezzo dopo la Tosca di Puccini, hai capito perché l'arte e l'amore portano con sé sempre sofferenza?
2: Perché è un lusso. Perché l'arte, quando tu la vivi a pieno, è talmente bella, importante, che ti dà talmente tanto, sei fortunato, l'artista è un essere fortunato. Bisogna vedere da che parte la vedi, perché certo, se la vedi secondo il pragmatismo non è fortunato, è sfortunato, perché immagina di una società pragmatica.
1: Certo.
2: Immagina i pittori, quello che hanno passato, i poeti,
1: certo, per
2: quelli più puri, quelli che hanno bisogno proprio dell'attenzione più grande. Però io credo che uno nasce con delle doti e il passaggio terrestre sei tu che decidi se questa dote che ti è stata data in dono da un dio, dalla natura, da chi te pare, vuoi in qualche maniera far sì che diventi un tuo passaggio terreno, oppure che sia un modo per avere uno status. Torniamo sempre
1: certo,
2: alla cosa di prima. Io la ritengo un privilegio, quindi come tale la rispetto, come si rispetta, non so,
1: certo,
2: mi viene da dirti una pasta madre, no?
1: Chiaro.
2: Che ti dà da mangiare per tutta la vita se tu la tieni lì e la metti a la curi.
1: Certo.
2: L'arte è così, è una pasta madre che ti dà tante cose dove tu puoi fare. Se tu ne abusi, tu la devi lasciar riposare, no?
1: Certo.
2: Se
1: certo,
2: tu abusi di quello, muore, finisce. E quindi poi è un privilegio, ma devi capire, lo devi capire che lo è. Se no, visto dall'altro lato, è un dolore perché fa soffrire. La libertà artistica fa soffrire tanto perché va contro un sistema, e il sistema non vuole libertà artistica, ma vuole risultati immediati, soldi, successo, fama, tutto quello che l'arte ti può dare, ma solo se segui il suo cammino.
1: Grazie Tosca, davvero un piacere, grazie di cuore.

e in chiusa ho pescato Tutte sere, brano che Tosca condivide con il grande Newt, altro ospite di questo lungo parterre di featuring, brano che chiude anche l'ascolto di questo nuovo disco dal titolo Femine. Vi ricordo che tutta l'intervista integrale a Tosca la ritroverete sfogliando le pagine di Raro Più di giugno. Trans Europe Express finisce qui, grazie ancora una volta a Tosca per essere stata con noi. Settimana prossima puntuali ci ritroviamo e sarà la canzone d'autore libera e indipendente a farla da padrone. Due amici e due grandi dischi, da una parte Marco Iacampo e dall'altra Roberto Colella. Da Paolo Tocco è tutto, ciao!

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

works. Solar farm.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18, su Radio Start.
1: Heavy Rotation. Le scelte

0: E buonasera,
1: buonasera Francesca.
0: Buonasera Presidente.
1: Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Bentornati.
0: È arrivato giugno, è arrivato
1: finalmente,
0: il caldo.
1: Finalmente, ti piace questo mese?
0: Devo dire che si sta proprio bene.
1: Bene.
0: Non
1: bene.
0: Fa né troppo caldo né troppo freddo, sta proprio la temperatura perfetta. Tutto bene?
1: Tutto bene, ma che puntata stiamo?
0: Siamo arrivati al photo finish, la
1: penultima.
0: Photo
1: finish della nostra quarta stagione.
0: Quarta stagione. Mamma, quante ne abbiamo viste passare?
1: Ma quante ne abbiamo fatte?
0: Madonna. Mamma mia, se ci si pensa è incredibile. Quindi bene. Stiamo arrivando alla conclusione. E oggi c'è un tema abbastanza zen, diciamo così.
1: Oggi...
0: Avviciniamoci un po'... al mondo un po' dell'Oriente.
1: Sarà una bellissima puntata, sono
0: sì,
1: già
0: soprattutto
1: sicuro.
0: Disciplina. Che è un altro
1: disciplina
0: valore.
1: O discipline?
0: La disciplina nelle discipline.
1: Ecco, brava.
0: Mi bravissima. Volevo prendere in fallo.
1: Sei prontissima.
0: Lecchio, non ce la farai.
1: Volevo sapere, il 25 giugno che fai?
0: 25, non lo so, tu che fai?
1: No, tu che fai?
0: Io sono impegnata il pomeriggio.
1: Ah, ok, 18:30
0: all'Aurum,
1: ah,
0: sì.
1: Okay. Ah,
0: anche
1: beh.
0: Tu?
1: Mi sa di sì.
0: Quindi ci vediamo là.
1: Ci vediamo là perché c'è?
0: Perché c'è la presentazione di un libro.
1: Ah, ok, uno dei tanti, di passaggio.
0: Non è uno dei tanti, sinceramente. È un libro importante. Primo perché secondo me, possiamo esagerare un po' la penultima puntata.
1: Vabbè, siamo noi, quindi alla fine, a parte la nostra ospite.
0: Nuse menù, scusa, ma siamo di Pescara, quindi nuse menù va detto, no. Scusami, perdonami, ma in questo perché penso che sia il primo caso nella storia che da un programma radiofonico si trasforma in libro.
1: Ah, questo non lo so ancora.
0: Dobbiamo fare una ricerca.
1: Non mi sono documentato.
0: Dobbiamo fare una ricerca, perché non vorrei, ma secondo me... È uno dei pochi casi che da sta apposta allora. Vabbè, ci ho provato, ho detto facciamo i gradassi, va bene, ma va bene, dai.
1: In uscita.
0: In Abruzzo sì. Ok,
1: in Abruzzo
0: quindi siamo i primi. Oh, che cacchio.
1: È in uscita il 25 giugno
0: sportivamente
1: etica. Sportivamente
0: etica, un viaggio tra valori morali ed esperienze. Vi aspettiamo all'Aurum alle 18:30.
1: Gli autori chi sono?
0: Boh. Non lo so. Noi siamo là, poi...
1: La conosci una certa Francesca di Giuseppe?
0: No, assolutamente no. Okay. Non so chi sia, non la voglio manco conoscere, non so chi è, non mi interessa. Io vado solo a sentire perché il tema mi piace.
1: Perché l'altro autore chi è?
0: Boh, Angelo Nicola.
1: Ok.
0: Tu
1: quindi tu vai per Angelo.
0: No,
1: io vado per Francesca. Vabbè, dai, scherziamo.
0: Comunque vi aspettiamo perché parliamo di tante storie ispirate a temi che abbiamo trattato qui nel nostro programma radiofonico, radiostart.it. Intanto seguite questa nostra puntata un po' orientale, quindi se volete mettere in sottofondo una musica zen, penso che ci sia stia bene. Intanto cominciamo il nostro viaggio tra valori morali ed esperienze.

0: Per cogliere l'essenza delle arti marziali occorrono intelligenza, lavoro assiduo e perfetta padronanza delle tecniche. Per dominare un'arte marziale non sono sufficienti un allenamento intensivo e l'uso della forza. È necessario capire, è presupposto della comprensione e lo studio dello sviluppo del movimento naturale in tutti gli esseri viventi. Ma è utile anche osservare gli altri, i modi e la rapidità con cui agiscono e i loro lati deboli. Anzi, proprio la conoscenza di questi elementi ci consente di battere i nostri avversari. Questo era Bruce Lee.
1: Bentornati, sportivamente etica, entriamo
0: nel nostro tema di oggi.
1: Nel nostro tema, quindi il mondo delle arti marziali. Angelo, presenti tu la nostra ospite alla quale diamo il benvenuto.
0: Diamo il benvenuto, ed è un onore, ti ringraziamo per il tempo che ci dedichi, a Chiara Meucci. Benvenuta.
2: Grazie.
1: Benvenuta Chiara.
0: Benvenuta. Io ti vorrei presentare in tanti modi, però quello che ti chiedo subito è: dici tu a noi le tue grandi esperienze in questo mondo, raccontaci di te, come ti sei avvicinata al mondo delle arti marziali, nello specifico la tua vita.
2: Ok, allora intanto grazie dell'invito e buonasera.
1: Grazie
2: a tutti.
1: Grazie a te.
2: Allora, io mi sono avvicinata, grazie a mia madre, all'età di 3 anni a questa meravigliosa attività chiamata il judo. Ecco. Questa attività era a fianco casa, quindi mamma, come regalo del compleanno, mi ha portato dal maestro Alfredo e Vittorio e sono andata in questa palestra a vedere tantissimi bambini che correvano. Io già dal primo giorno mi sono innamorata. Mia mamma dice che da quel tatami non sono mai scesa. Mm. E infatti da lì,
0: quindi avevi 3 anni, cioè
2: avevo
0: piccolissimo.
2: 3 anni, sì. Primo giorno penso di ricordarmelo anche bene. E da quel tatami non sono mai scesa, da lì sempre di più, da un gioco sono iniziati a venire i miei primi obiettivi, quindi la prima garetta vinta, poi pian piano le gare un po' più importanti, fino a decidere quasi un periodo di fare la professionista. Ho girato parecchio, mi sono anche spostata ad altre palestre per migliorare ancora di più, quindi diciamo ho girato il mondo e mi sono presa parecchie soddisfazioni. Il 25 febbraio del 2009 vinco il terzo posto ai campionati italiani e diciamo che da là la mia giornata nella mia carriera si è un po' modificata. Ho deciso di fare l'atleta professionista, ho iniziato a fare l'European Cup, quindi le gare all'estero. La prima è stata a Berlino e poi a susseguire tante altre gare, fino ad arrivare alla prima medaglia d'argento anche all'estero, che è stata in Grecia. E da là, niente, ho deciso di dedicare
0: una
2: tutta
0: carriera
2: me
0: sul
2: stessa.
0: Tatami, come,
1: sì,
0: come
1: che bello.
0: Ma cosa ti ha affascinato da bambino? Cioè, cosa ti è, ovviamente eri piccola, però qual è la cosa che ti ha attirato?
2: Allora, io penso il bello delle arti marziali, ma come le altre attività sportive, è quello che siamo protagonisti in qualcosa. A differenza anche dagli altri sport, noi abbiamo solo noi stessi, quindi vuoi o non vuoi sali su quel tatami da sola, il tuo maestro è dietro le spalle, tanto pubblico, e c'è questo avversario che ti fa tanta paura. Quindi ti rendi conto quanto a livello psicologico fa, soprattutto a un bambino. Io la mia prima gara l'ho fatta a 4 anni, quindi salire sopra quel tatami, lasciare la paura alle spalle, ve lo assicuro che non è facile.
0: Certo.
2: Tuttora, l'ultima gara che ho fatto, io ho sempre avuto paura, ma diciamo, come diceva mia madre, bisogna trasformare la grinta in la paura in grinta.
0: Sì,
1: fantastico.
0: Sì, sì, sì.
1: Eh sì, è quello che diciamo sempre alla fine, no?
0: Esatto.
1: Sono più o meno i messaggi che diciamo sempre. Allora, partiamo anche un po' da adesso.
2: Okay.
1: Tu ti occupi anche di portare questa disciplina, quindi il judo, le arti marziali, a ragazzi che hanno diverse abilità.
2: Questo ha una piccola storia,
1: esatto.
2: Nel senso che io nasco in una famiglia molto numerosa. Il primo figlio è un ragazzo speciale che è Amedeo, mio fratello, e lui è un ragazzo autistico. Per noi è un grande motivo di orgoglio in famiglia, perché grazie a lui stiamo tuttora affrontando anche delle battaglie che penso che chi ha come una persona disabile in famiglia ti rende molto più forte, quindi hai la capacità di affrontare cose anche con più grinta. A Amedeo cosa è successo? Dopo la mia prima gara all'estero, io torno a casa, festeggiamo con mamma e papà e mamma piangeva perché Amedeo è stato cacciato all'ennesima disciplina sportiva. Mamma ha denunciato tantissime scuole, tantissimi sport, e quindi io avevo solo 16 anni, ho detto a mamma: ma dai, inizio io a fare judo con i ragazzi disabili. E tutti molto scettici,
1: certo.
2: Perché dicevano: tu insegni a menare a mio figlio che già mena. Quindi all'inizio c'è stato tantissimo scetticismo, soprattutto da parte dei genitori. Io ho iniziato con 2 o 3 ragazzi, tra cui Amedeo, mio fratello, e ad oggi ho la squadra campionessa d'Italia da 15 anni imbattuti. Grazie. E questo sabato sono io l'organizzatrice del campionato italiano a Pescara.
1: Sì, okay.
2: L'anno scorso siamo stati reduci da Palermo, un campionato italiano molto bello alla quale abbiamo riportato il primo posto come società.
1: Grande.
2: E quest'anno speriamo di fare il 16° anno consecutivo.
0: Quindi questo è un momento
1: importante,
0: esatto,
1: molto
0: importante. Il primo anno che si fanno a Pescara.
2: Sì, esatto. Sì.
1: È
2: il primo
1: importante,
2: anno in Abruzzo,
1: ricordiamo
2: primo
1: bene
2: anno
1: l'appuntamento. Sabato.
2: Vi aspetto, è in via San Marco questo sabato, dalle ore 8 alle ore 9 ci sarà il peso, quindi 9:30 inizio gara.
1: Perfetto. Okay. Palazzetto
0: possiamo,
1: Giovanni Paolo II,
2: possiamo
1: giusto,
2: anche dire che c'è un ospite speciale, ci sarà
1: diciamolo, sì è vero, ce l'avevi
2: ci
1: detto,
2: ci sarà il grandissimo Pino Maddaloni.
1: Beh,
2: che sarà
1: olimpico,
2: con noi,
1: insomma,
2: grandissimo oro olimpico, e poi come dico sempre una grande persona che racconta la sua storia e fa crescere tante altre storie, tante altre realtà. Molte volte semplicemente parlando ognuno di noi della sua vita riusciamo a far affrontare tantissimi problemi nel mondo, quindi
0: sì.
2: Per me Pino Maddaloni ha una grande storia. Da parte mia sono sempre stata affascinata sia quando ero piccolina che tuttora, per me lui è un grande atleta, una grande persona.
1: È
0: quindi
1: vero,
0: tu
1: è vero.
0: Hai iniziato poi ad allenare i ragazzi contestualmente alle gare che facevi, quindi
2: io, esatto,
0: hai portato avanti entrambe le cose.
2: È stato ancora più difficile perché ho deciso di trasferirmi come attività sportiva e come mio professionismo a Bologna, la Dodge Equip Bologna.
1: Okay.
2: E quindi immaginatevi che io tutti i martedì partivo alle 5:45 del mattino col treno, andavo, facevo 2 allenamenti fino al venerdì, il venerdì tornavo e allenavo i ragazzi disabili, venerdì e sabato, e il più delle volte partivo il sabato stessa per le gare. Quindi
1: una vita in movimento praticamente.
2: I ragazzi saltavano l'allenamento solo se io avevo gare, quindi il più delle volte io tornavo il venerdì e il venerdì sera ripartivo per qualche gara.
1: Che fantastico.
0: Vedete che determinazione c'è,
1: esatto,
0: cioè, verso.
1: E che disciplina.
0: Che disciplina verso le proprie passioni e soprattutto verso quello che ti sei sempre sentita di dare, perché qui si parla tanto di dare agli altri e quindi...
2: E poi è anche stato un po' quello che ha svoltato la mia vita, nel senso il momento in cui ero un po' più grandicella, ho detto che faccio, provo a fare il professionismo come lavoro oppure provo a fare altro. Diciamo il bello mio è ho sempre tenuto tanti, come si dice, il piede in tante scarpe. Quindi ho deciso, ho parlato con la famiglia, che per me la famiglia è sempre il supporto più bello in questo mondo. Loro mi hanno appoggiato sempre su tutto e ho detto ma perché non apro la mia attività proprio, visto che con i ragazzi disabili sta andando bene, vorrei aprire la prima struttura. Sono andata un po' in giro per tutte le strutture, a Francavilla al Mare ho deciso di comprare un terreno praticamente, e poi abbiamo deciso di costruire e partire con questa iniziativa. Lì è stato ancora più difficile perché io continuavo a combattere, quindi
0: continuavo
2: ad allenare a Bologna, aprivo qui, mandavo avanti i lavori e poi fino a quando ho deciso di dedicarmi totalmente ai ragazzi disabili e non, ho avviato il judo, poi io mi sono specializzata, lo sono sempre stata anche da atleta ai percorsi di personal trainer, quindi mi piace vedere, soprattutto la mia specialità è il dimagrimento, che amo sempre è poter aiutare gli altri, quindi diciamo vedere una persona obesa iniziare a sorridere per me è sempre la gioia più grande.
1: Immaginiamo.
0: Qui si apre una parentesi per noi importante perché abbiamo parlato in passato anche,
1: sì,
0: di,
1: anche
0: nutrizione.
1: Di nutrizione. Quindi
0: possiamo spoilerare che nel nostro libro c'è un racconto
1: dedicato alla nutrizione,
0: a questo,
1: esatto,
0: argomento,
1: a questo
0: quindi
1: argomento.
0: Ci fa piacere anche affrontarlo
2: con
0: te.
2: Per me la cosa più importante è questa, cioè io voglio dare aiuto. Mi piace allenare tutti, l'ho sempre detto, la mia specialità va anche sto seguendo molte ragazze che fanno il concorso per i carabinieri, per la Guardia di Finanza, per me è un grande onore, però proprio quello che mi piace è vedere un sorriso laddove il sorriso non c'è più.
0: Okay.
2: Ho iniziato questa attività con la disabilità un po' per lo stesso motivo, mi piace far capire alle persone, con un peso maggiore, a far capire che tutto si può fare, ci vuole solo la giusta grinta e forse la giusta motivazione per poterlo fare.
1: E anche la costanza,
2: esatto.
1: Perché poi a volte chi è abituato a non avere limiti, tra virgolette, nel mangiare, doversi limitare.
2: Esatto, ma la cosa bella è che molte volte la soddisfazione più grande ce l'hai da loro stessi, già dopo una settimana ti rendi conto che hanno una grinta interiore che nemmeno loro sapevano di averla.
0: Guarda, condivido con te, ne abbiamo parlato anche in alcune puntate in passato, io ho avuto, dico, l'onore, perché non ero fuori da questa realtà, di ospitare un raduno della Nazionale Amputati di calcio nel nostro centro sportivo qualche anno fa, e sono uscito da quei 2 giorni veramente pieno di, cioè, mi hanno loro riempito il cuore a me, proprio per il loro entusiasmo, la loro determinazione, la costanza, come dici tu, ma soprattutto mi ricordo che poi abbiamo fatto un'amichevole tra i ragazzi della Nazionale Amputati e i nostri ragazzi normodotati, un momento bellissimo. Mi auguro che questo momento abbia lasciato tanto anche ai nostri giovani, perché veramente mi hanno riempito il cuore e ci hanno dato ancora di più una carica unica, che non vedi nelle,
1: no,
0: diciamo.
1: Assolutamente no, c'ero anch'io e mi ricordo, cioè, anche vederli proprio giocare nonostante le stampelle, cioè, tu dici, ma è possibile che noi poi ci arrabbiamo, è possibile che diamo, cioè, ti fai delle domande, esatto, cioè, che tu dici, ma è possibile? Sì, è possibile, è decisamente, e lo sport fa questo.
2: E io invito anche tutte le persone che ci stanno ascoltando a vedere un po' il sogno di mia madre realizzato. Cioè, mamma è presidentessa dell'associazione Orizzonte, che l'ha fatta proprio nascere con la nascita di Amedeo.
0: Okay.
2: Noi aiutiamo più di 100 ragazzi e stiamo aprendo una struttura a Miglianico, che dopo di voi ci siamo noi. Che è una cosa meravigliosa.
1: Bello.
2: Che avrà anche dei posti letto, un ristorante.
1: Bello.
0: Grande.
1: Bello.
2: Potremmo ospitare le famiglie in vacanza, cioè, diciamo che ci sono tantissime ancora
0: un'apertura
2: idee.
0: Un'apertura prossima, cioè vicina.
2: Noi speriamo che i lavori finiranno.
0: I lavori siamo sempre...
2: Esatto, noi abbiamo sempre paura dei lavori. Diciamo che pensavamo già di poter iniziare, ecco. Invece slitteremo, penso, a settembre.
1: Ok, però si comincia bene la nuova stagione.
2: Esatto.
1: Inizia la grande.
2: E in quel caso veramente si può dare vita a tante anche famiglie che si rendono conto che un domani, soprattutto abbiamo dei ragazzi con figli unici, quindi diamo la possibilità anche a molte mamme di poter stare sereni fino all'eternità, che poi è un argomento delicato, anche un po' triste, però che poi ci rende anche un po' felici.
1: Certo, certo. Senti, nel dettaglio e nel particolare, il judo e il karate, le cinture, ci sono diversi colori.
0: Entriamo un po' nel tecnico. Solitamente facevo queste domande, che mi hai rubato le domande adesso.
1: Sì, pure tu hai rubato le mie, quindi adesso io rubo la tua.
0: Allora,
1: via.
2: Come dico sempre ai miei atleti, la cintura a cosa serve?
1: Se esatto,
2: diciamo. Se ti pongo a voi questa domanda, a cosa serve la cintura?
0: Ignorantemente, infatti, penso sia per a cosa serve tecnicamente, okay. Proprio per reggere i pantaloni.
2: Oh, esattamente quello che io dico ai miei bambini.
0: Ok.
2: Allora, io quello che dico sempre quello che dico sempre è che ai bambini non si devono fossilizzare sulla cintura, ok? Maestra, devo arrivare alla gialla. Allora, diciamo che la cintura è un motivo per noi di premiazione del bambino.
1: Ok.
2: Però allo stesso tempo c'è un passaggio di cintura proprio fatto bene, cioè dalla bianca vuol dire si superano molti livelli, si arriva alla gialla, dalla gialla si arriva all'arancio, arancio, verde, verde, verde, blu, blu, blu, marrone e nera. La nera è la cosa più ambita un po' di tutti quanti. Nel judo come si può succedere? Come me che la vinci in gara, io sono 4º dan di judo, i primi 3 dan vinti in gara e il 4º dan benemerito.
0: Ah, ok.
1: Okay.
2: Oppure lo si può vincere per forme di kata, si può fare il classico esame o si può vincere per vari punteggi, quindi più gare svolte.
0: Quindi poi, per capire, si determina, cioè c'è un ranking in base alle cinture? A livello di professionisti.
2: Allora, fino alla cintura marrone diciamo che siamo noi istruttori a prevedere quello ruolo più adatto. Quindi se mi rendo conto che tu sei voluto e puoi passare cintura gialla, ti faccio fare l'esame. Se mi rendo conto e ti devo stoppare, ti stoppo. Diciamo che quello è un po' più a nostra discrezione.
1: Ok, vedi quante cose. Però mi piace questa cosa che dice ai bambini. È semplicemente per reggere i pantaloni, vedi?
0: Sì, perché poi si crea nel bambino.
1: La competizione è un po' eccessiva. Poi diventa.
0: Che è eccessiva, perché può diventare troppo, non reggere poi il non magari
2: esatto, anche
0: raggiungere.
2: Perché abbiamo anche
0: confronto con gli altri.
2: Ora, mentre parlavamo, ho avuto un déjà vu di una mamma che mi ha raccontato che il figlio era ancora arrabbiato con lei perché 3 anni fa sono andati in vacanza e non ha potuto fare un passaggio di cintura.
1: Ecco qua.
2: Quindi per il bambino diventa una cosa importante, ma deve capire che è più importante la presenza di tutto l'anno.
1: Esattamente, come spesso un concetto che adesso risuona un po', il risultato sempre sempre questo benedetto risultato. Sì, va bene, ok. Quando si arriva a un certo livello, esatto, le pressioni ci sono.
0: Ma
1: che, però prima,
0: perché penso,
1: calma,
0: che lei ce lo può confermare, ogni bambino ha dei tempi diversi,
1: certo,
0: per arrivare.
1: Siamo tutti diversi.
2: E attualmente diciamo che la società di oggi, ma penso che anche voi avete la stessa, sì, rispetto a prima, è veramente molto più difficile,
1: sì,
2: tutto.
1: Esatto.
2: Cioè il bambino è un po' più, diciamo, fa un po' più di fatica nella coordinazione rispetto a prima, quindi ora è tutto un po' più rallentato. Diciamo che il mio sogno, quello che dico sempre, è fare un blackout di un mese totale di tutto. Quello sarebbe un sogno, tornare nei vecchi tempi,
0: vecchi
2: proprio
0: tempi,
2: addirittura la
0: brava,
2: lampadina accesa.
0: Brava. La necessità di cercarsi una una fiamma per accendere,
1: esatto,
0: e riscaldarsi.
1: Esatto,
0: cioè proprio,
1: esatto.
2: Quello,
1: esatto,
2: per,
1: esatto,
2: me dovremmo fare tanti passi indietro. La tecnologia che sta andando avanti, io non sono tanto pro, perché mi piace vivere come ho vissuto io,
0: sì,
2: da piccolina,
0: sì, sì,
2: quindi mamma che mi permetteva di uscire senza avere paura.
1: Paura.
2: Invece ad oggi io sono in dolce attesa, quindi so che tra 5 anni questa cosa a mio figlio non glielo potrò far fare.
0: Sì, sì, sì.
2: Quindi,
0: certo,
2: mi piacerebbe un po' tornare indietro.
0: Ma infatti, proprio perché, come hai detto tu, oggi la società è cambiata, i bambini hanno, lo noto anch'io nel mio sport, come in altre, ne abbiamo parlato con tanti,
1: sì,
0: ospiti, hanno parecchie difficoltà motorie coordinative dovute a un approccio diverso da parte purtroppo delle famiglie e dei genitori da dentro casa, poi tutto quello che è fuori, e quindi poi quando arrivano a fare uno sport organizzato, che sia il judo, che sia il calcio, che sia hanno anche più difficoltà a fare, a raggiungere tra virgolette delle, vabbè, in questo caso lo chiamiamo, le chiamiamo cinture, perché sia, ma magari nel calcio a partecipare a un gruppo di più pronti, meno pronti, sai com'è, cioè il confronto lo soffrono di più.
2: Esatto.
0: E fuori, quindi c'è il doppio contrasto tra non avere le capacità, non arrivarci o aver bisogno di più tempo degli altri, o in generale, e fuori avere più pressioni rispetto a prima, quindi è cambiato anche questo.
2: Esatto.
0: Perché le famiglie non accettano se mio figlio non è il primo del rispetto all'altro, fanno,
1: esatto,
0: sempre il confronto,
1: esatto,
0: e il bambino lo vive. Poi anche il sistema scolastico, secondo,
2: esatto,
0: me,
2: il sistema scolastico
0: non aiuta.
2: In Italia non aiuta lo sport.
0: Ecco, ecco.
2: E poi io,
0: no,
2: quello che invito i genitori a dire, cioè ad oggi il genitore mi dice ma non tutti i figli hanno la voglia dell'agonismo. Ragazzi, non è così, cioè noi da piccolini giocavamo a ruba bandiera,
0: volevamo vincere,
2: volevamo
0: cioè prendere,
2: cioè,
0: la bandiera e portarla,
1: esatto,
0: a casa,
1: esatto,
2: io addirittura,
1: esatto,
2: volevo vincere anche a giocare a carte, a briscola,
1: esatto, esatto,
2: tutte queste cose qua. Però qual è la differenza? È che ad oggi i bambini questo agonismo non l'hanno più sviluppato, quindi la cosa bella di ora è che proprio lo Stato inizia ad agire. Quindi intanto per me dovrebbe obbligare l'attività sportiva nelle scuole e fuori, quindi aumentare i progetti nelle scuole e fare in modo che i ragazzi il pomeriggio possano essere protagonisti in qualcosa, già dalla materna.
1: Esattamente.
0: Assolutamente d'accordo.
1: Siamo completamente d'accordo.
0: Prendo solo spunto per farti una domanda che facciamo a tutti. A livello di strutture, come siamo messi in generale? Tu che hai girato il mondo, cioè l'Italia rispetto agli altri paesi, la nostra realtà?
2: Allora, ad oggi la cosa che mi dispiace tantissimo, io, per chi mi conosce, sono innamorata della mia città, quindi, che è Francavilla al Mare, lo dirò a vita, ho girato il mondo, ma la città più bella è questa. E ad oggi mi sento in colpa a dover fare un campionato italiano a Pescara, perché Francavilla al Mare non ha un palazzetto agibile. E questo nel 2026 per me è una vergogna, e quindi mi vergogno dover organizzare, io poi cittadina innamorata di Francavilla, un evento molto importante a Pescara. E Pescara è sempre una città bella, ma dico sempre non è la mia, non è la mia città.
1: Certo.
0: In giro per, per chiudere il discorso, in giro per l'Italia come siamo messi?
2: Allora, in giro dell'Italia, per quanto riguarda le palestre, ognuno di noi si deve rimboccare le maniche e creare la sua palestra, il migliore, e crearla il più bella possibile e meglio che può, diciamo. Le strutture, diciamo, sono buone, si potrebbe sempre fare di meglio. Poi là è tanto difficile per gli organizzatori, io lo sto vivendo in prima persona ora, organizzare una gara e tu adattarti al palazzetto.
0: Esatto.
2: Perché purtroppo non c'è il palazzetto del calcio, il palazzetto del judo, questo è un sogno che abbiamo solo in Francia.
0: Ecco, vedi.
2: E quindi purtroppo bisogna adattarsi alla struttura, quello che è. Poi sappiamo bene che ad oggi la cosa più difficile è a livello sonoro, quindi io prenderò un server, certo, che non è abituato a lavorare lì, quindi speriamo bene che...
1: Incrociamo le dita.
2: Esatto, che tutto vada bene.
1: Ok, ci sentiamo tra un po', vero Mister X? Prego.

0: Sportivamente Etica, bentornati. Stiamo parlando di arti marziali, judo, karate con la nostra Chiara Meucci. Prima tu parlavi di scuola. La storia di Tara Dragaš, ginnasta delle Fiamme Oro, arrivata settima alla palla agli europei di ginnastica ritmica a Varna in Bulgaria, ha acceso un dibattito sul rapporto tra la scuola italiana e lo sport ad alto livello. Dice la ragazza: mentre ero impegnata a rappresentare l'Italia ai campionati europei, ho ricevuto una notizia che non avrei mai voluto ricevere. Fa male, soprattutto dopo aver cercato per anni di conciliare sport e scuola con il massimo impegno. La ragazza è stata bocciata.
1: Ah, dai.
0: Ne vogliamo parlare?
2: Esatto. Devo dire che in questo io ho avuto la grandissima fortuna di avere la scuola Marconi con il preside, allora si chiamava Lucio Rossi, anzi era orgogliosissimo dei miei risultati e mi stava molto dietro, ma le stesse mie insegnanti, che tuttora sono degli esempi di vita per me, sono stati sempre molto carini. È brutto dire il nome, ho avuto questa brutta esperienza alle elementari, dove l'insegnante mi ha detto: tu sai fare solo judo e tua mamma ti dovrebbe levare da questa attività. Sì.
1: No, ma vedi, è un problema culturale.
2: È un problema
1: di
2: culturale
1: sistema, perché dall'alto
2: ad oggi, esatto, se non obblighiamo lo sport, anche i professori anziani non hanno mai fatto attività, certo, che poi ad oggi si ritrovano anche a dover fare l'insegnante educazione fisica.
1: Esatto. Certo.
2: Che per me è veramente
0: È un rapporto complicato, complesso, però è tempo di sistemarlo e legiferarlo in maniera chiara.
1: Il messaggio arriva al bambino, cioè dalla gran parte degli insegnanti, perché io lo vivo pure in tutto quello che faccio, Chiara ce lo conferma. Cioè, per le insegnanti lo sport non è parte della vita per il bambino, no, è una cosa in più, cioè viene sempre prima la verifica.
0: È anche un ostacolo.
1: E diventa un ostacolo. È assurdo che una campionessa del genere, che sta portando avanti l'impegno scolastico, l'impegno dello sport a questi livelli,
0: è stata bocciata.
1: Venga bocciata, dai, è clamoroso.
0: Poi era girata, però è stata una bufala, che aveva preso 4 discipline sportive, ma quella poi è stata smentita, è stata una bufala, avrebbe fatto proprio...
1: Ma il concetto è partire, visto che culturalmente qui siamo ancora messi così e le generazioni di insegnanti purtroppo finché non vanno in pensione hanno fatto il loro tempo, però finché non vanno in pensione sono cresciuti anche con questa mentalità, bisogna partire dall'alto. Bisogna imporre un tot di ore a scuola, bisogna dare giusto risalto anche agli atleti, che poi parliamo di atleti professionisti, ma io lo vivo anche con i nostri ragazzi: se fanno i campionati regionali di calcio e non gli danno il permesso per uscire un'ora prima a scuola, qui comunque si va a demotivare il ragazzo a fare sport in generale, perché magari non arriverà a fare il professionista, però comunque non puoi ogni volta che ti chiede un'ora per uscire magari una volta a settimana smontargli il mondo. E questo è grave.
0: Molto grave. Nel 2026 è molto grave.
2: È molto, anche perché ad ora c'è anche una buona risonanza, quindi un atleta riporta la medaglia, quindi si è anche ben visto e tutto quanto, ma anche la stessa scuola è vista bene, perlomeno a me mi tenevano molto qui al Marconi, mi hanno sempre lodato per tutti i miei risultati.
0: Ma così dovrebbe essere, perché comunque è un merito anche nella scuola stessa.
1: Magari se ti capita il dirigente che c'ha la
0: illuminato,
1: mentalità giusta, l'insegnante, però
2: ad oggi
1: però
2: purtroppo il sistema italiano
1: quello
2: funziona male, nel senso . Se noi ad oggi premiamo, ok, l'atleta che ha più risultati sportivi avrà un premio a scuola vedete come tutto cambia. Noi ad oggi, lasciatemi passare il termine, ma siamo anche un po' stupidini, cioè se vendiamo una cosa, la cosa funziona.
1: Sì,
2: ed
1: certo,
2: è veramente
1: bravo.
2: Brutta questa cosa.
1: Sì. Brava, sì, sì.
2: Anche ad oggi, per far funzionare anche gli sport minori, l'unica cosa è questa. La scuola gliela devi vendere in una maniera diversa, è bruttissimo, ma ad oggi l'italiano funziona così.
0: È incredibile. Senti, tu pratichi queste discipline praticamente da piccola.
2: Esatto, sì.
0: Crescendo, se dovessi dire: mi hanno insegnato questo, cosa?
2: A me hanno insegnato il judo. La cosa più bella è la disciplina. Io ad oggi ogni mio fine allenamento, io ora sono in dolce attesa, l'ultimo mio allenamento, io fine del mio allenamento da sola con con un amico, io ho pulito la palestra. Sembra una cosa stupida, la palestra è la mia, però se venite da me c'è proprio un qualcosa di zen. Io ho lavapiedi, l'atleta ad oggi a fine allenamento pulisce. Se andate in Giappone, io ho avuto l'onore di allenarmi al Kodokan, fine allenamento loro ti danno la mazza della scopa.
0: Certo, è giusto.
2: E ad oggi, che io l'ho fatto l'anno scorso e mi è anche dispiaciuto, l'ho chiesto a due ragazzi dandogli proprio come si fa nelle arti marziali e i genitori mi hanno ripreso.
0: Pure?
2: Sì, sì, perché se ne dovevano tornare a casa e quello non era allenamento.
1: No, ma che, Francia, ma che...
2: Cioè, ad oggi, saper io che amo fare le preparazioni, amo fare le cose, chi mi conosce, io sono una pazza, ho le ruote da camion in palestra, mi piace farle lanciare fuori, ad oggi ho paura.
1: Certo.
2: Perché
1: certo.
2: Ho paura di questo nuovo mondo pronto a criticarti o pronto a non lo so, a ferirti in qualche maniera. Lo sport nasce perché è la cosa più bella al mondo.
0: Certo.
2: E ognuno di noi non deve aver paura del bambino o del genitore. Quindi
1: hai
2: anche
1: ragione.
2: In questo bisogna fare un passo bello,
1: purtroppo,
2: bello indietro.
1: Purtroppo vivo anch'io questi sentimenti. Negli ultimi anni noi siamo una realtà che punta tanto sulle regole, ma sta diventando difficile far passare il messaggio delle regole alle famiglie e ai genitori quando dopo diventiamo noi, praticamente stiamo diventando forse come realtà poi calcistica, sai che nel calcio è la mentalità di tutti, tutti si pensano allenatori o altro, stiamo diventando forse l'unica realtà che punta sulle regole e ci lavora veramente, ma non per screditare gli altri, lo so che lo... però senza scendere troppo a compromessi, ma a questo punto due sono le strade. O scegli un'altra realtà, tant'è che ultimamente ho sentito dire da genitori che se ne sono andati, no, perché lì ci sono troppe regole, hanno detto ad altri, quindi perché
0: che
1: mio figlio lì
0: problema,
1: ha troppe regole, cioè una cosa fuori
0: mia.
1: Di testa.
2: Sì, non capiscono che noi siamo degli educatori. Esatto.
1: Oppure vai allo scontro perché non ci arrivano, cioè poi la mettono sempre sul piano di quello che hai detto tu e quindi diventa veramente assurdo quello... L'esempio che riporta lei di pulire la palestra o mettere in ordine la palestra a fine allenamento, cioè una cosa che nel
0: dovrebbe
1: calcio,
0: venire naturale
1: nel
0: comunque.
1: Calcio ti sogni, soprattutto nei sì. nostri paesi, e noi viviamo, cioè io gestisco una struttura sportiva e quindi sto puntualmente a mettere a posto gli spogliatoi lasciati, ma non solo, vabbè, i nostri ragazzi cerchiamo un po' di lavorarci e non possiamo fare poi tutto, però le altre società proprio se ne fregano completamente.
2: Sì, sì. Ma la cosa ancora più brutta è il discorso del io educo i bambini in palestra da me a venire, levarsi le scarpe, lavorare scalzi, quindi immaginatevi anche questo che segno di rispetto è per il bambino, quanto,
0: certo.
2: Quanto anche a un genitore questo lavoro faccia bene.
1: Esatto. Ne possono trarre solo vantaggi.
2: Cioè, pensate se mio figlio un domani prima di entrare a casa si leva le scarpe, ma io gli do un bacio subito.
0: Sì. Certo.
2: No, oppure fine pranzo prende sparecchia. Cioè, quindi sono piccolezze che io non riesco a capire perché ad oggi il genitore è spaventato di tutto ciò. Cioè, se mio figlio deve stare a giocare su TikTok un'ora oppure stare un'ora e mezza a fare judo, io voto 1300 volte.
0: Certo, assolutamente.
2: Anche judo. Perché se mio figlio TikTok non lo prova, non ci andrà mai.
1: Esatto.
0: È vero, questo fa la differenza.
1: Cioè, oggi mi sta facendo respirare tanto di quell'ossigeno, sta dicendo tutto quello che io penso e che noi diciamo
0: da
1: anni qui a Sportivamente Etica, io veramente da una vita lavorando nello sport, quindi ti ringrazio perché... Il pensiero, siamo in perfetta lunghezza d'onda su quello che poi vogliono essere veramente per noi quei messaggi da lasciare fuori e soprattutto anche ai genitori.
0: Ai genitori, perché adesso il discorso è che bisogna, noi parliamo ai giovani, ma bisogna parlare ai genitori, esatto. Perché se comunque come tu fai nella Gladius, dici delle cose, torna a casa e il bambino fa il mister, mi ha detto così, poi viene il genitore e fa ma perché gli hai detto così? Cioè anche loro non capiscono poi, cioè il mister mi dice una cosa, vado a casa, mamma e papà mi dicono un'altra, no,
1: poi cosa
0: devo
1: succede?
0: Fare?
1: Poi cosa succede? Che loro vivono, tra virgolette, la paura di venire al campo dal mister perché poi a casa non ci lavorano su quelle regole.
0: Esatto.
1: Quindi dice, oddio, mo io l'ultima volta sono venuto, non ho avvisato, perché quella è una regola,
0: sì,
1: di rispetto
0: sì.
1: del lavoro degli altri,
2: esatto,
1: dell'impegno,
2: poi anche
1: tutto quanto.
2: Parlare, il genitore parla a un figlio dell'allenatore, non mi piace come tu lavori, ma io non devo parlare con mio figlio, perché al figlio lo impazzisci.
1: Esatto.
2: Cioè, la linea deve essere unica, tu non sei d'accordo con l'allenatore, prendi e parli con l'allenatore,
0: certo.
2: Ma non con tuo figlio deve essere pulito a livello mentale di venire a judo, a fare judo con la massima scioltezza, senza l'ansia che... la mamma c'ha paura che poi faccio quello.
0: Certo, cioè, certo.
2: Quindi ad oggi noi ci ritroviamo anche a aver deciso da settembre di fare delle riunioni, quasi uno ogni 3 mesi, che vanno oltre le classi.

0: dobbiamo veramente parlare loro. Speriamo questo. Che diffonderemo Speriamo. Questa puntata
1: ovunque. Ovunque. No, vabbè, purtroppo, come si diceva prima, è una questione culturale, è un'evoluzione e nello stesso tempo una involuzione nell'ambito della familiarità. Certamente essere genitore è difficile, non si nasce imparati e probabilmente non si impara mai, però stiamo parlando di educazione, rispetto, che non è né di un genitore, è la vita, il rapporto con gli altri che dovrebbe portare a questi valori.
0: Allora, io adesso, per ritornare un po' alla sua carriera, mi sono informato, visto che poi tu hai vinto negli ultimi anni delle medaglie non nel judo, in altre discipline.
2: Sì.
0: E ce le racconti un po' come ti sei
2: allora,
0: avvicinata?
2: Diciamo, ero già un po' mentalmente a fine carriera, perché poi quando ho aperto la palestra, come vi dicevo, è sempre stato più difficile anche l'idea di allenarsi, ripartire per Bologna, per Roma, eccetera, e quindi tutto quanto un po' diciamo era diventato più complicato. Ho avuto l'onore di conoscere il presidente Vittorio Giorgi, che è di Caserta, e lui mi ha detto: vabbè, proviamo a fare questa esperienza in Uzbekistan. Ho iniziato questa esperienza con il Kurash e devo dire che è nato anche l'amore verso queste altre discipline che non avrei mai pensato. E rispetto al judo, strano ma vero, nei posti come ad esempio Kazakistan, Uzbekistan, per lì sono sport nazionali, come il judo lo è in Francia. E quindi è stato anche molto bello essere conosciuti all'estero. Io sono andata in Uzbekistan e tutti quanti sapevano chi ero, quindi è stato molto bello rappresentare l'Italia in queste competizioni.
0: Okay.
2: Mi sono avvicinata al Kurash, al Kazakuresi, al judo cinese che si chiama lo Shuai Jiao, e devo dire che anche un domani, con un figlio a fianco, se me lo riesco a portare solo se viene con me, mi piacerebbe anche ricontinuare.
1: Ma sicuro viene con te,
2: esatto.
1: Con la mamma.
0: Allora, per il Kurash, medaglia d'oro ai campionati europei nel 2019.
2: Esatto.
1: Poi? Andiamo
0: per
1: avanti.
0: Il Kazakuresi, medaglia d'argento ai campionati europei nel 2024, quindi
1: e due?
0: Quella più recente,
2: esatto.
0: Forse. Okay. Poi l'altra lotta, quella un po' più difficile da pronunciare. Quindi, campionessa del mondo a San Francisco,
2: esatto,
0: nel 2017.
2: Quella è stata una bellissima emozione.
0: E poi medaglia di bronzo ai campionati mondiali in Cina nel 2024.
2: Esatto.
0: Quindi.
2: L'ultima
1: direi
2: è stata
1: che...
2: la Cina.
0: La Cina, l'ultima.
2: Sì. E okay. Diciamo che è stato anche l'ultimo, l'ultimo viaggio l'ho fatta invece da... Presidente Vittorio Giorgi, visto che gli ho detto che avevo voglia di ampliare la famiglia, mi ha detto: ok, allora ti premio dandoti il ruolo da coach. Quindi ho portato otto ragazzi, io come coach, insieme a Mattia Galbiati, un atleta e allenatore di Milano, molto molto in gamba. Abbiamo portato i ragazzi a combattere in India, alla capitale,
1: bello.
2: Nuova Delhi, è stata un'esperienza molto bella. E come tecnico è stata, diciamo, la mia esperienza come tecnico l'è sempre stata con i miei bambini e con i ragazzi disabili, anche a livello nazionale e internazionale. Però una gara di questo tipo, avere quella possibilità, è stato molto bello.
0: Cosa si prova a rappresentare l'Italia, sia da atleta che da coach?
2: È sempre la cosa più bella. E poi quello che dico sempre è: quando senti l'inno l'inno italiano, c'hai quella pelle che non sta più addosso, è la classica pelle d'oca che è quasi impossibile.
1: Che meraviglia.
2: Sì.
1: La cosa bella che ha detto lei, ho detto
0: una
1: che volevo...
0: Tante, perché
1: no, no, ma questa da
0: tutte.
1: Donna è ancora più bella. Quando ha detto: voglio allargare la famiglia, il coach ha detto: ti premio.
2: È una cosa molto rara, anche perché ad
1: quello
2: oggi,
1: volevo sottolineare, cioè una cosa rara, rarissima.
2: Ad oggi io me ne vergogno, io sono una personal trainer e io ho avuto persone che hanno deciso di non farsi seguire più da me perché sono spaventati della mia gravidanza. Ed è una cosa incredibile, spaventati della mia organizzazione.
0: Vabbè.
2: E questo nel 2026, soprattutto detto da donne, mi...
1: Detto
2: l'ho
1: da donne,
0: perdonami, ma non meritano di avere una persona
1: esatto,
0: come te, cioè non lo meritano loro, cioè ci mancherebbe.
1: Esatto. Bravo, e io su questo farei un'altra pausa, ci sentiamo tra poco.

0: All'inizio mi piaceva. Ero un bambino, il judo era la mia avventura. Regole, spazi chiari, valori in cui mi sono sempre sentito a casa, un vestito che è estensione del corpo, la cintura nera, la scala dei Dan. L'ebbrezza di salire sul tatami, il senso della sfida, l'euforia delle prime competizioni, l'armonia negli incontri dei grandi. In gara perdevo sempre, ero troppo emotivo, ma mi divertivo. Tempo di innamorarmi in questo mondo, poi Pino Maddaloni ha vinto l'oro alle Olimpiadi di Sydney. Era il 18 settembre 2000, avrei compiuto 6 anni 3 settimane dopo, ma mi ricordo ogni dettaglio. Il ragazzo di Scampia, in cui nessuno aveva creduto, con le caviglie fragili, ha asfaltato tutti gli avversari fino alla semifinale. Poi ha rischiato di perdere, si è rialzato, ha vinto per Ippon nel KO del judo ed è approdato in finale contro Thiago Camilo, giovanissimo astro brasiliano. Ha combattuto come un leone senza riuscire ad atterrarlo. Ai tempi Camilo ha provato a prenderlo di sorpresa, a sbilanciarlo a destra. Lui ha schivato la falciata con tempismo perfetto, ha fatto fluire tutta la potenza nella parte superiore del corpo e ha contrattaccato con le braccia, come in una danza, come se tutto fosse stato concordato in anticipo. Lui avesse semplicemente continuato a girare e l'avversario si fosse limitato ad andare giù, perché così prevedeva la coreografia. Ippon. Maddaloni ha vinto l'oro e io ho deciso che avrei consacrato la mia vita a quello stesso obiettivo. In quel momento sono diventato un professionista. Man mano che il sogno metteva radici, sul tatami cambiavo. Ho cominciato a vincere. Il rovescio della medaglia? Da allora odio ogni singolo momento di allenamento. Non c'è piacere nel sacrificio, c'è determinazione, c'è perseveranza, c'è consolidamento delle proprie motivazioni, ma non c'è piacere. Il corpo è lo strumento che il judoka usa per raggiungere i suoi fini. Deve imparare a resistere, a rinnovarsi, a modellarsi. È attraverso il corpo che il judo forgia il carattere, perché è tramite il corpo che la mente impara ad accettare i propri punti deboli e a proteggerli, senza mostrarli all'avversario, ad accogliere la propria caduticità e a sublimarla nella vittoria. A tutti è data la possibilità di crearsi, di darsi la tempra e la forma che si vuole. Fabio Basile, L'impossibile non esiste, un libro meraviglioso che racconta la storia di questo grande protagonista oro, esatto, campione olimpico, sì. Ed è un libro, vi consiglio di leggerlo a tutti perché è anche strutturato in maniera veramente originale da queste pillole che sono un pugno nello stomaco. È un libro fantastico e mi sembrava l'occasione migliore per
1: poterlo leggere in pubblico.
0: Assolutamente sì. Tu ci hai detto conosci, ma che persona è? Lui dice
1: io
0: che è una persona.
1: Io conosco sia Fabio molto bene, perché poi Fabio anche siamo dello stesso anno, quindi abbiamo avuto il piacere più volte di fare sia competizioni fuori insieme che allenamenti al centro olimpico insieme. Fabio è una bellissima persona perché ha fatto in modo che il judo ha visibilità. Ha avuto il coraggio di andare al Grande Fratello, quanto tantissime persone lo hanno criticato. Io invece sono la prima a dire hai fatto bene, perché purtroppo è grazie a quello che è riuscito anche a far parlare un po' del judo. Quindi per me prima facciamo scoprire il judo e prima le persone capiscono quanto è bello questo sport. E Fabio è una persona molto grintosa e poi mi ha stupito a me stessa che ha avuto un bruttissimo infortunio, è stato ricoverato, operato e queste cose qui, e ora ha ripreso a gareggiare portando comunque sia un bronzo a casa.
0: Fantastico.
1: 2 settimane fa, quindi è un grande esempio di vita. Poi ha cambiato categoria, quindi dai 66 kg che combatteva ora combatte nei 73, e cambiare categoria è come cambiare disciplina sportiva. Quindi
0: vero.
1: Non conoscere gli avversari. C'è tanto, tanto, tanto onore a lui.
0: Infatti qui ne parla, perché anche qui parla di un cambio di categoria e quanto esatto. È difficile anche cambiare il regime alimentare per crescere, esatto. Salire e scendere di peso.
1: Ad oggi il judo è anche bello dal punto di vista alimentare, ha i pro e i contro, comunque certo. Sia la categoria di peso a molti genitori anche fa paura, però è vero anche che gestita bene con un professionista che il coach, che con un dietologo eccetera, la categoria di peso non deve essere un problema, anzi deve essere solamente un punto in cui partire per il professionismo, ecco.
2: Ci sono stati o c'è stato un momento, dei momenti nella tua carriera in cui volevi mollare?
1: Assolutamente sì. E quando dalla terza media sono passata al primo superiore, e là sempre è stato grazie a mia madre che ha detto no, ora basta, fino a quando non arrivi, ecco, lei mi ha detto a cintura nera questo sport non lo lasci. E io arrabbiatissima anche con lei ho detto no, ma basta, voglio essere come tutte le donne, perché poi uno non pensa, ma io non ho mai fatto una gita scolastica, non ho mai fatto un compleanno di 18 anni perché non potevo mangiare, non ho mai fatto la gita perché avevo delle gare. Cioè, dietro lo sport ad oggi non me ne pento perché non lo vedi il sacrificio, però se vai nel passato e lo ricordi, il sacrificio c'è. E insomma mamma mi ha detto no, vabbè, allora fatti quest'ultima gara e poi basta. Questa gara è stata il campionato italiano e io il 25 febbraio 2009, la prima atleta in Abruzzo, al femminile, a entrare sul podio e prendo la cintura nera sul podio.
2: Sul podio,
1: poi
2: quindi
1: quell'anno è stata, c'ho ancora la pelle d'oca.
0: Ti sta venendo anche a noi la pelle d'oca.
1: E sì, quell'anno è stato fantastico perché poi mi hanno proprio consegnato la cintura nera, e cosa che non si faceva non proprio. E io tuttora ho la mia cintura che mi hanno regalato, che mi hanno dato a questa lì a casa, bella, che ogni tanto la vedo.
0: Bellissima, che bella emozione.
2: È grande la mamma, direi anche.
0: Direi sì.
2: Super.
0: Direi grande la mamma.
1: Io dico che ognuno
0: ragione
1: di noi ha tante persone nella vita che gli danno l'esempio. Io ho sempre detto da piccolina, tu come vuoi essere come mia madre.
0: Che bello.
1: È una grande grinta, grande donna. Ora sta realizzando questo sogno.
2: Bellissimo.
1: Che poi, cioè, è difficile anche realizzare un qualcosa non per sé.
2: Esatto,
1: perché poi
2: brava,
1: cosa che
2: brava,
0: quello è.
1: Io ho realizzato la mia palestra per me,
2: sì,
1: e per poter aiutare
2: sì,
1: gli
2: sì.
1: altri. Mamma sta realizzando questo per gli altri.
2: Per gli altri.
1: Cioè, lei in tasca non ha mai avuto niente, mai avrà nulla, cioè sta proprio realizzando un sogno per gli altri.
0: Come si chiama la mamma?
1: Michelina Mattoscia.
0: Grande Michelina, complimenti.
1: Seguite l'associazione Orizzonte,
0: brava,
1: anche il 5 per 1000 che ci date una mano.
0: Grande, grande Michelina, complimenti, bene, perché non è una cosa facile, non è da tutti fare una cosa del genere.
2: Stavo pensando, giusto per cambiare un attimo, come io e te ci stiamo scambiando i ruoli.
0: Sì,
2: tu leggi e io faccio le domande che solitamente fai tu.
0: È vero, Mister
2: X, ci siamo alternati. Cioè, ormai c'è una fluidità di gioco nella nostra squadra che io posso fare l'attaccante e tu il portiere e viceversa.
0: Facciamo qualsiasi cosa, ormai
2: brava.
0: C'è una connessione. Grazie. No, perché
2: ti volevo fare i complimenti.
0: Quando mi fai complimenti vuol dire che te li sei proprio meritati, quindi grazie Presidente, grazie.
2: Volevo chiedere a te una domanda, cioè un argomento sempre che trattiamo e che ci piace, la sconfitta, l'errore barra sconfitta, è una cosa a cui teniamo molto, lo chiediamo ai nostri ospiti, ne abbiamo parlato tanto, come far passare, grazie alla tua esperienza, ai ragazzi che la sconfitta fa parte del percorso, cioè fa parte della crescita, fa parte che perdi per poi arrivare un giorno a vincere se continui, cioè. Perché oggi i giovani mollano subito.
1: Esatto.
2: Cioè, questo è il problema. Magari fanno, non so nel tuo caso, però fanno una gara, non gli riesce, non vincono, oppure dopo un po' di gare mollano. Nel calcio non vinci, oppure non sei tra i titolari, nell'agonistica non vieni, mollano. Come secondo te possiamo fare tutti noi?
1: È un po' quello che ho detto all'inizio. Il bambino non è più abituato a giocare a rubabandiera. Ad oggi il bambino nasce già evoluto, quindi viene in un'attività senza aver giocato, quindi senza aver sviluppato l'agonismo dentro di sé. Quindi ad oggi, prima perdeva rubabandiera, poteva arrabbiarsi un po', però finiva là. Quindi ad oggi nasce con la voglia, ok, devo vincere la gara. Invece noi allenatori dobbiamo essere bravi a dire, ci sarà una gara in cui si può vincere, si può perdere, devi combattere con tot persone. È sempre come noi vendiamo le cose ai ragazzi. Per me in pochi bambini ho visto una grande sconfitta. Diciamo che il nostro, quando c'è, vuol dire che noi sbagliamo qualcosa. A me piace vedere la sconfitta al bambino che piange più quando è adulto. Mi piace l'idea che a 15-16 anni inizi a piangere. Vedere un bambino di 5-6 anni che piange per una gara non mi piace, vuol dire che io ho sbagliato qualcosa. Cioè non gli ho fatto capire bene il senso della gara. Che poi la gara è una prova per ognuno di voi, che ognuno di noi che ce lo è nella vita. Quindi se il bambino arriva a quella gara affrontandola senza paura di vincere o di perdere, diciamo, è per noi una vittoria ancora in più.
0: Mentre tu facevi la domanda, stavo sfogliando il libro e siccome il caso non è mai un caso, il libro si è aperto qui. Chi è all'apice del successo e chi è appena fallito sono nella stessa posizione, devono decidere cosa fare.
1: Esatto.
0: Quindi la vittoria e la sconfitta stanno sullo stesso livello.
1: Anche perché la mia esperienza personale, ogni gara persa, il giorno dopo avevo una grinta incredibile, voglia di allenarmi. Ogni gara vinta hai, diciamo, quella leggerezza in più che...
2: Esatto, no, certo, che poi è normale, certo. Cioè, esatto. ci sta in tutti.
0: Ci sta.
2: Quindi...
0: Però, quindi ragazzi, mi raccomando, oggi abbiamo delle intromissioni...
1: Un live,
0: c'è un live, vabbè, non fa niente, ci
2: accompagna. Tutto colpa di quel blackout.
1: È anche un po' zen, dai.
0: Sì, ma infatti vedi come ci sta, ci accompagna, va bene, noi abbiamo, perché siamo noi, come hai detto tu prima, stiamo dicendo talmente tante cose positive e belle che qua c'è
2: tutta l'energia che si concentra qui.
0: Siamo troppo concentrati.
2: Beh, ci vuole un po' di musica.
0: Stoppiamo con un po' di musica e vediamo se ci accompagna, dai.

0: Volete scriverci un'email?
1: Se volete, questo è il nostro indirizzo, sportivamenteetica@radiostart.it. Vi aspettiamo!
2: Eccoli qua, i nostri, bentornati i nostri amici, i nostri piccoli amici, i nostri piccoli Nicolò, ecco, diciamo così.
3: Okay. La nostra direttrice artistica.
2: Che sta facendo? No, salve direttrice.
3: Ha detto che per l'ultima puntata vuole tornare in radio, che deve leggere delle cose. Quindi vi do anteprima, okay, quindi l'ultima puntata avremo anche lei.
2: L'ultima puntata con la direttrice.
3: No, mi si stava arrabbiando, ho fatto così, non vengo in questa puntata. No, gli ho detto, è la prossima.
2: Sì, no, perché la direttrice attristica, docet, per carità. Vieni, Amelie, vieni.
3: Mia figlia, la seconda.
2: Assolutamente sì. Anche perché l'ultima puntata è tutta molto giovane. Giovane. È molto giovane, ecco. Quindi lei serve. Sportivamente etica, ricordiamo che andiamo in onda a lunedì alterne alle ore 19, in replica il mercoledì mattina alle 9, nuovo orario, quindi alle 9, nuovo orario. Allora, come sempre noi facciamo un po', cara Chiara, stiamo qui con Chiara Meucci, ci sta facendo entrare nel mondo delle arti marziali, raccontiamo un po' di storia brevemente, qualche accenno sulla disciplina di cui parliamo.
3: Sì,
2: torna a leggere, dai,
3: la denominazione arti marziali comprende un ampio numero di discipline di combattimento e autodifesa, questo un po' l'abbiamo capito anche grazie all'esperienza di Chiara, prevalentemente di origine orientale. Si ritiene infatti che le arti marziali, intese come sistema di studio delle tecniche belliche e allenamento del corpo, siano nate tra l'India e la Cina e si siano di qui diffuse in altre regioni dell'Asia. Guardando con attenzione alle testimonianze risalenti ai primi periodi della storia cinese documentata, si nota già un'importante distinzione tra le arti marziali e la lotta comune. Tale distinzione non riguarda il campo di applicazione o le tecniche usate, quanto piuttosto lo scopo a cui esse sono rivolte. Le arti marziali, infatti, erano considerate come facenti parte di un sistema globale di educazione non solo militare, avente per scopo finale la trasformazione radicale dell'allievo. Per questa ragione, in tutte le diverse culture in cui si sono poi sviluppate, le arti marziali sono state sempre considerate uno strumento di crescita morale e spirituale, con una concezione non dissimile dall'ideale di atleta nella Grecia antica o dai codici cavallereschi del nostro Medioevo. Quindi, storia pura,
2: crescita morale, elevazione morale, che poi è l'obiettivo delle discipline, tutte le discipline orientali, come ci raccontavi tu, il Giappone, la Cina.
4: Uno per capirlo ancora di più dovrebbe farsi un viaggio in Giappone e capisci che mondo meraviglioso ha.
3: Infatti mi attira molto.
4: Anche a me. Tu con i figli, te lo assicuro, è il viaggio più sicuro e bello in assoluto.
2: È vero, lo dicono in tanti, il Giappone è una terra meravigliosa, i giapponesi sono veramente... Io seguo diverse pagine sui social e c'è un modo di vivere, una concezione completamente diversa, parole che per noi sono negative, brutte, per loro invece è segno di rinascita, di vita, di ricominciare, di positività, la lentezza... Cioè, È tutto un altro mondo praticamente.
3: Poi
2: in poche parole.
3: Questo nelle arti marziali, comunque in tutto quello che anche tu hai sperimentato, questo rapporto forte proprio tra mente e corpo, cioè penso sia proprio indissolubile.
4: Calcola che CM, che è la mia palestra CM, sì. Fight Academy, è corpo e mente.
3: Ah, ecco. Chiara Meucci.
4: Esatto, Chiara Meucci è corpo e mente.
3: Vedi? Io ero convinto che era Chiara Meucci, invece tutte e due, vedi? Grande, questo ritorna tutto nell'ambito delle energie.
4: La mia prima società che poi è stata Corpo e Mente SRL. Mi sono ho mantenuto solo la CM.
2: Esatto, nome e omen praticamente, ce l'ha nel nome in poche parole. È tutta una puntata molto, molto energetica, direi, molto a livello energetico, infatti ci siamo accorti. Siamo scatenate delle cose che voi umani non potete capire.
3: Senti,
2: ma c'hai da leggere anche oggi per caso?
3: Ah beh, io sì, ho una chiusura, un'ode al nobile sentiero. Ho trovato
2: questa cosa mi sa molto zen.
3: Per chiudere poi la puntata.
2: Quindi ci vuole una colonna sonora zen. Dimmi.
3: Ringrazio Chiara per questo viaggio fatto insieme.
2: Grazie Chiara, davvero, grazie mille.
3: È stata una bellissima chiacchierata, sì. Hai toccato tanti punti a noi cari, quindi è stato veramente bello che, riportando anche la tua esperienza, io mi permetto di invitarla ai prossimi eventi che Sportivamente Etica vuole fare.
2: Noi ci aspettiamo.
3: Siamo già stati nelle scuole a parlare ai ragazzi in 3-4 occasioni, ci piacerebbe magari di compatibilmente con i tempi e tutto quello che sarà il tuo futuro, avere anche te come ospite per andare a parlare ai giovani insieme a noi, quindi è uno dei momenti a cui teniamo particolarmente. Poi c'è il libro, quindi ti aspettiamo. Anche in qualche
2: grazie.
3: Presentazione
2: ci risentiremo, ti chiameremo volentieri. Sicuramente. Allora,
3: e in bocca al lupo, cioè buona fortuna per questa nuova, per l'evento di sabato.
4: Ecco, esatto. Anzi, veniteci a trovare, mi raccomando.
3: Ci vuoi ridare un attimo indicazioni sugli orari?
4: San Marco 9:30.
3: Ok, palazzetto lì,
2: Giovanni Paolo
3: 9:30 pomeriggio.
4: Sempre lì con Pino Maddaloni, dalle ore 15 alle ore 20 vi aspettiamo.
3: Okay,
2: perfetto, quindi mi raccomando, c'è un campione olimpico. Allora, noi salutiamo i nostri web radio ascoltatori, ci risentiremo per l'ultima puntata lunedì 22 ore 19, quindi vi aspettiamo. Buona serata a tutti. Angelo, a te la chiusura.
3: Silenziose stanze di antico sapere, dove il tempo si ferma e si fa disciplina. Qui la carne impara il suo vero dovere, mentre l'anima stanca alla via si inchina. Non per l'applauso o la vana gloria si tempra il corpo nell'ora più dura, ma per scrivere un'interiore storia dove la mente vince ogni paura. Come l'onda che cede e poi abbatte la roccia, morbido il passo, eppure potente, il sudore versato goccia dopo goccia purifica il cuore e si risveglia la mente. Antiche lotte di popoli fieri, riti di sabbia, di fango e di onore, svegliano l'eco di antichi guerrieri che nel rispetto trovavano valore. Sii come l'acqua, fluida e costante, che si adatta al vuoto ma spezza l'acciaio. Unisci la forza al gesto elegante, sii luce pura nel buio gennaio. Cadere 100 volte e 100 rialzarsi, questo è il segreto del vero cammino. Non è nel vincere, ma nel superarsi, diventando padroni del proprio destino.

0: Heavy Rotation. Le scelte di Radio Start.
1: Make it up.

Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Father & Sons qui su Radio Start. Dico sempre in apertura il classico lunedì di Radio Start. Ormai sono quasi 9 anni che vi deliziamo, usiamo questo termine, con i programmi di Radio Start. E lunedì sera di Radio Start ormai è un classico, perché inizia con me Chicco Giraldi e poi prosegue alle 22.45 con il maestro Stefano Taglietti con la sua Clocks & Clouds, uno dei programmi di punta della nostra programmazione. Questa sera si va fuori binario forte, perché il personaggio è un personaggio molto importante che presentiamo qui in questa puntata, perché chiaramente ha stravolto proprio le carte in tavola. Per un orecchio che è abituato alle traiettorie lineari della pop music, la preistoria di questo personaggio, Captain Beefheart, rappresenta un passaggio cruciale per comprendere la sua natura aliena e apparentemente inspiegabile della sua proposta sonora. Inoltre, Don Van Vliet, che è il suo vero nome, il vero nome di Captain Beefheart, geograficamente bisogna capire che non ci troviamo nella San Francisco dei tripli sergici degli anni 60 e delle utopie comunitarie, e nemmeno però nella New York intellettuale della pop art, dei neon del Greenwich Village. Siamo invece a Lancaster, una cittadina isolata ed esposta ai venti nel cuore profondo del deserto del Mojave. Questo dettaglio paesaggistico e antropologico non è secondario. Il deserto ha agito come una vera e propria camera di isolamento acustico e culturale, un po' quello che è successo poi con i Caius, con le Desert Session, con tutto il movimento Stoner 20 anni più avanti. In questo scenario desolato, fatto di polvere, stazioni di servizio e cieli immensi, è lo scenario dove il giovane Don Van Vliet manifesta i segni di un talento artistico precoce ma molto bizzarro. Però era focalizzato inizialmente sulla scultura di figure di animali in argilla, un'attività che fra l'altro lui svolgeva al buio, chiuso nella sua stanza per giorni interi. Ma c'è un evento che cambia le carte in tavola. È il sodalizio adolescenziale che Don Van Vliet stringe con suo coetaneo, un altro disadattato locale di origine siciliane, un personaggio non da poco, ovvero sia Frank Zappa. I due passano i pomeriggi a bordo della Oldsmobile di Zappa o nella camera di Don, nutrendosi ossessivamente di dischi di rhythm and blues oscuro importati da emittenti radiofoniche di confine, doo-wop sincopato e fatto ancora più destabilizzante dalle prime partiture delle avanguardie colte del Novecento, in particolare i lavori di Edgar Varese e Igor Stravinsky. Questo imprinting ibrido è la chiave di volta di tutta la sua estetica successiva. Don Van Vliet non si forma sulle strutture armoniche dei Beatles e dei suoi contemporanei o sulle ballate folk revival. Le sue radici vocali e spirituali affondano direttamente nel fango, nella sofferenza del Delta Blues, nei dischi di Howlin' Wolf e Muddy Waters, di cui tenta di replicare il timbro cavernoso e minaccioso. Quando poi Frank Zappa gli suggerisce di adottare il moniker di Captain Beefheart, la visione estetica di Don è già quella di un eretico puro. La prima incarnazione della sua Magic Band si muove su un garage blues abrasivo, esasperato, testimoniato ai primi singoli registrati per la A&M Records, come la celebre cover di Bo Diddley, Diddy Wah Diddy. E infatti, proprio in questo primo intervento di presentazione, abbiamo analizzato come il deserto abbia permesso a Don Van Vliet di sviluppare una vocalità animalesca e primordiale, capace però di coprire 4 ottave e mezzo di estensione, unita a un'attitudine performativa che vedeva nel blues non un genere stilistico da replicare con filologica precisione, ma una materia mitologica e sciamanica da stuprare, destrutturare e reinventare da capo. E quindi andiamo ad ascoltare proprio questo, uno dei primi singoli incisi da Don Van Vliet, Captain Beefheart, l'ospite di questa sera, ovvero sia la cover di Bo Diddley, Diddy Wah Diddy, e poi seguiamo con il racconto cronologico come spesso accade qui a Father & Sons. Buon ascolto di questa puntata di Father & Sons dedicata a Captain Beefheart.

Non ho detto nell'intervento di apertura dove siamo posizionati dal punto di vista cronologico. Siamo diciamo nel 1967, il mio anno di nascita. Mentre l'industria discografica globale celebra la Summer of Love di San Francisco e le radio diffondono le armonie gentili, floreali e rassicuranti del pop psichedelico, Captain Beefheart e la sua Magic Band consegnano a Buddha Record il loro album di debutto, Safe as Milk. Questo lavoro rappresenta il punto di non ritorno del blues elettrico americano. Dal punto di vista prettamente tecnico degli arrangiamenti, l'elemento chiave di tutta questa operazione è l'ingresso in formazione di un giovanotto che abbiamo presentato in una delle primissime puntate di Father and Sons. All'epoca era poco più che ventenne ed era Ry Cooder alla chitarra solista e alla supervisione delle parti scritte. Ry Cooder, che possiede già una disciplina esecutiva e una conoscenza enciclopedica della musica tradizionale superiore alla media dei suoi coetanei, è l'unico in grado di fungere da traduttore. Prende le intuizioni caotiche di Don Van Vliet, i fischi, i suoi monologhi e gli dà una forma geometrica e intellegibile, introducendo un uso della chitarra slide che taglia le frequenze del mix con la precisione di un bisturi chirurgico. L'album si rivela un trattato di psichedelia pesante, acida e deliberatamente distorta. Ci sono brani epocali, come quello che andiamo ad ascoltare alla fine di questo intervento, che è stato in seguito anche coverizzato dai Sonic Youth, che tanto devono a Captain Beefheart. Il brano è Electricity. Questo brano mostra infatti un uso pioneristico e totalmente anticinematografico del theremin, ad esempio, uno strumento che solitamente veniva confinato ai film di fantascienza di serie B, che qui invece viene inserito come un elemento melodico abrasivo, una linea di pura tensione elettrica che contrasta violentemente con la voce cavernosa e impastata di Beefheart. La sezione ritmica poi era guidata dal giovane batterista John French, che inizia a sperimentare poliritmie primitive, mentre la scrittura chitarristica scardina la classica struttura in 12 battute del blues tradizionale. Vengono introdotti stop and go imprevedibili, cambi di tonalità repentini all'interno dello stesso verso e c'è un'intelaiatura di accordi aperti che lasciano l'ascoltatore in uno stato di costante instabilità emotiva. Safe as Milk è indubbiamente il disco più accessibile, forse, dell'intera produzione di Van Vliet, se paragonato a ciò che seguirà poi negli anni successivi, ma contiene già l'idea, la dichiarazione di intenti di Captain Beefheart, l'idea che la tradizione musicale afroamericana possa e debba essere filtrata attraverso la lente deformante del surrealismo visivo e dell'avanguardia acustica europea. E quindi dal primo album di Captain Beefheart e la sua Magic Band ascoltiamo l'album Safe as Milk del 67 ed ascoltiamo Electricity.

Captain Beefheart era un personaggio difficile da manipolare, era veramente anche un despota per certi versi, però era un po' sconclusionato, diciamo, in alcuni momenti. E infatti, il secondo capitolo discografico della band, Strictly Personal del 68, si trova al centro di una delle controversie produttive e storiografiche più affascinanti e dibattute dell'era del rock classico. È stato registrato in uno stato di isolamento quasi totale presso gli studi di Los Angeles. L'album viene ultimato e successivamente missato dal produttore e proprietario della Blue Thumb Records, Bob Krasnov. Questo però avviene mentre la band si trova in tour in Europa, ignara di ciò che sta accadendo sui nastri master. Infatti, Krasnov, ossessionato dalle tendenze commerciali del momento e dal boom della cultura hippie, riempie artificialmente le tracce di effetti di phasing, flanger, echi a nastro, manipolazioni stereofoniche estreme. Il suo obiettivo dichiarato è rendere il disco registrato da Captain Beefheart e la sua Magic Band un disco psichedelico in linea con le tendenze del momento, uniforme agli standard, per esempio, dei Jefferson Airplane o dei Grateful Dead, e quindi appetibile sul mercato dei grandi festival all'aperto. L'ascolto odierno di Strictly Personal è un esercizio affascinante di archeologia sonora. Don Van Vliet, però, rinnegherà ferocemente quel mixaggio per il resto della sua vita, accusando Krasnov di codardia commerciale e di aver deliberatamente rovinato l'impatto tellurico, la secchezza poliritmica e la violenza dinamica della sua Magic Band. Eppure, sotto la vernice acida e gli artifici tecnologici imposti nella produzione, brani monumentali come I Feel Like Acid o Candy Corn rivelano una complessità armonica che fa spavento. La chitarra di Jeff Cotton, che per l'occasione viene ribattezzato Antenne Jimmy Simmons, e il drumming geometrico di John French, che in quest'album si fa chiamare Drumbo, stanno già codificando un linguaggio rivoluzionario in cui la batteria cessa di tenere il tempo in modo lineare, ma dialoga in costante contrappunto con le linee di chitarra. Questo brano, questo intervento che appena sto per concludere, esplora proprio il conflitto eterno e insanabile tra la visione estetica pura dell'artista radicale e le sovrastrutture economiche dell'industria discografica di fine anni 60. Un cortocircuito che spingerà poi in seguito Captain Beefheart a cercare il controllo totale sulle sue opere successive. Quindi a questo secondo contestatissimo album, Strictly Personal del 68, ascoltiamo Trust Us.

Siamo arrivati al 1969, dopo i due primi album. C'è, diciamo, quello che è, diciamo, il lavoro per il quale Captain Beefheart viene riconosciuto come un'icona del rock, diciamo, degli anni 60-70. Un album senza tempo, però molto molto importante. Infatti, nel 69 si compie il miracolo formale e allo stesso tempo l'incubo psicologico che dà vita al monumentale Truth Mask Replica. Quest'album è stato finanziato dall'amico d'infanzia Frank Zappa per la sua neonata etichetta indipendente Straight Records, che garantisce però la massima libertà espressiva a Don Van Vliet. E infatti Captain Beefheart decide di attuare un piano draconiano, richiude se stesso e l'intera Magic Band all'interno di una piccolissima casa presa in affitto a Woodland Hills, nella valle di San Fernando. Questo non per pochi giorni, ma per ben 12 mesi consecutivi. La band vive in condizioni di quasi totale clausura, isolamento sociale e grandi privazioni economiche, arrivando a nutrirsi per settimane solo di pane e fagioli in scatola. Inoltre, il problema tecnico di fondo è immenso. Beefheart non possiede alcuna nozione di teoria musicale, non sa leggere né scrivere uno spartito e non è in grado di suonare alcuno strumento secondo le tecniche convenzionali. Lui compone i brani sedendosi al pianoforte, improvvisando linee ritmiche, armoniche, caotiche, frammentarie e apparentemente prive di nesso logico. Ed è qui che entra in gioco la figura, io dico, tragica ed eroica del suo batterista John French, che viene chiamato Drambo. French, infatti, ha il compito, a mio avviso, sovrumano, di rimanere seduto per ore accanto al pianoforte di Don, intercettando delle esche sonore, trascrivendole nota per nota sul pentagramma e traducendole successivamente in istruzioni tecniche ed esecutive per gli altri membri della band. I chitarristi all'epoca Bill Arkell-Rod, chiamato Zoothorn Rollo, e Jeff Cotton, e il bassista Mark Boston, in arte Rockit Morton. Questo periodo di estrema convivenza forzata si trasforma in un saggio di psicologia di gruppo da risvolti inquietanti. Don Van Vliet impone un regime di vera e propria sottomissione psicologica, sottoponendo i musicisti a estenuanti sessioni di critica verbale e di privazione del sonno, con l'obiettivo dichiarato di svuotarli completamente di ogni automatismo esecutivo legato alla tradizione del rock, del blues o del pop. La casa di Woodland Hills cessa di essere una comune hippie e diventa un laboratorio di destrutturazione cognitiva e ingegneria musicale, un luogo dove la Magic Band viene demolita delle sue fondamenta per essere ricostruita come un'orchestra di automi poliritmici pronti a eseguire l'impossibile. Ascolteremo diversi brani da qui a seguire da questo album perché ne vale la pena. L'album, come ho detto, è il capolavoro Truth Mask Replica. Il primo brano che ascoltiamo è Frontland.

0: you move her from?
1: Just from
2: Rosita.
1: Yeah.
0: Rosita?
1: Yeah.
0: She's nice. What do you think?
1: Sounds good.
0: It's a Bush recording. We're out recording with Bush. Name of the composition is Neon Meat Dream of an Octofish. No, it's hair pie.
3: Dopo aver ascoltato il primo brano, tratto appunto da questo capolavoro Truth Mask Replica, entriamo nel dettaglio. Questa è un'opera monumentale di 28 tracce che ogni esperto di musica contemporanea cita come il Big Bang del rock d'avanguardia. È stato prodotto nominalmente da Frank Zappa, il quale inizialmente avrebbe voluto registrare il disco con un approccio antropologico da documentario sul campo, sfruttando proprio gli ambienti acustici di questa casa in cui la Magic Band ha vissuto per un anno a Woodland Hills. Però alla fine l'album viene inciso nei moderni Whitney Studios di Los Angeles in una sola leggendaria sessione di registrazione di pochissime ore. Tuttavia, Captain Beefheart, nonostante le sue conoscenze pari allo zero tecniche, impone scelte di ripresa microfonica che stravolgono ogni canone dell'ingegneria del suono del periodo. Ad esempio, viene vietato l'uso del riverbero artificiale, dei compressori di linea e di qualsiasi sovraincisione. Gli strumenti vengono catturati in modo secco, aspro, vicinissime alle membrane dei microfoni, generando un paesaggio acustico bidimensionale, privo di profondità prospettica, che evoca in modo esplicito la scomposizione geometrica della pittura cubista di Picasso o Braque. C'è da tenere presente che Captain Beefheart è rimasto, e poi vedremo in fine della puntata, un artista, diciamo, dipingeva quadri e faceva delle sculture, e lui aveva questa l'idea di partenza per la sua musica. Dal punto di vista musicologico, Truth Mask Replica poi rappresenta la fusione perfetta e spaventosa, però, tra la spietatezza rurale primitiva di artisti con blues come Charlie Patton o Blindy Wild Johnson e l'anarchia atonale, quella liberatoria del free jazz di Albert Tyler e Ornette Coleman, Albert Tyler ospite pochi mesi fa di Father and Sons. In alcuni brani manifesto, come Moonlight on Vermont, le due chitarre elettriche di Sutorn Rollo e antenne Jimmy Simmons rifiutano la classica divisione del ravolo rock, dove c'è la chitarra ritmica e la chitarra solista. Al contrario, eseguono contemporaneamente due linee distinte, scritte in tempi e tonalità differenti, che sembrano scontrarsi violentemente nello spazio stereofonico, per incastrarsi solo a livello macro-ritmico ogni poche battute. Sopra a questo apparente caos organizzato, la voce di Captain Beefheart declama i suoi testi densi di giochi di parole dadaisti, misticismo ecologico, metafore naturali e violenta critica al consumismo americano, muovendosi con la totale libertà espressiva di un sassofonista contralto. È la definitiva abolizione del concetto di groove lineare in favore di una stasi dinamica, sussultoria, tellurica e caotica. Andiamo ad ascoltare quindi un altro brano tratto da Truth Mask Replica, in questo caso è la volta di Pachuco Cadaver.
4: A squid eating dough in a polyethylene bag is fast and bulbous, got me?

in tutto questo caos bisogna dare, diciamo, il giusto ruolo di Drambo alla batteria. Allora, innanzitutto è di fondamentale importanza smontare una volta per tutte il mito romantico e ingenuo secondo cui Truth Mask Replica sia il frutto di un'improvvisazione estemporanea, di un caos incontrollato o di un delirio psichedelico indotto dall'abuso di sostanze stupefacenti. Inoltre, c'è da precisare che Captain Beefheart, Don Van Vliet, era un leader austero e rigoroso che vietava tassativamente l'uso di droga all'interno del gruppo. Ogni singola nota dell'album, ogni apparente errore di intonazione, ogni sfasamento temporale o collisione armonica era millimetricamente calcolata, provata e ripetuta fino allo sfinimento fisico dei musicisti. È il motore, è l'architetto di tutta questa precisione matematica applicata alla musica così caotica, è il batterista John French, Drambo. Infatti, il drumming di French, in pezzi complessi come Still Softly Through Snow, ridefinisce interamente la sintassi delle percussioni del Novecento. French abolisce quasi completamente l'uso convenzionale del Charleston e del piatto ride per marcare il quarto o il battere. Ogni singolo elemento del suo kit, cassa, rullante, tom e timpani, esegue una linea melodico-ritmica autonoma che si incastra a scatto con i riff spigolosi delle chitarre. Un altro dettaglio tecnico straordinario risiede nel metodo di registrazione delle parti vocali. Infatti, questa è un'altra anomalia incredibile. Captain Beefheart non incise la voce guardando la band oppure ascoltando un mix pulito in cuffia mentre registrava le parti vocali. Lui cantava all'interno dello studio isolato acusticamente, guidato solo dal suono sbiadito che trapelava dalle sue cuffie, quelle dei fonici, appoggiate sul bancone del mixer nella stanza accanto. Quindi immaginate cosa poteva ascoltare. Questo espediente, però, generò quel sistematico effetto di scollamento temporale per cui la sua voce sembra galleggiare sopra la tessitura strumentale, muovendosi un millisecondo avanti o indietro rispetto alla griglia ritmica della Magic Band e amplificando la natura aliena, fluttuante e profondamente perturbante dell'opera. Ascoltiamo l'ultimo brano tratto da Truth Mask Replica, e il brano in questione, When Big John Sets Up.

A soli 12 mesi di distanza da questo doppio capolavoro, che aveva avuto una gestazione, diciamo, in totale isolamento di 12 mesi, il capolavoro è Truth Mask Replica, che abbiamo ascoltato abbondantemente, Captain Beefheart pubblica nel 1970 Lick My Decals Off, Baby, un album che molti intenditori e collezionisti d'avanguardia preferiscono persino a Truth Mask Replica. Se il disco precedente si configurava come un'esplosione fluviale, enciclopedica e talvolta dispersiva di frammenti sonori, Decals, come così chiamato, è un'opera estremamente concentrata, scura, densa e dal punto di vista esecutivo ancora più complessa ed estrema. L'elemento timbrico e strutturale che sposta radicalmente l'asse sonoro del gruppo è l'ingresso in formazione di Art Tripp. Tripp, infatti, non è un turnista rock qualunque. Possiede una laurea in percussioni d'avanguardia e ha alle spalle anni di militanza nelle Mothers of Inventions di Frank Zappa. Il suo arrivo introduce la marimba, lo xilofono, un set di percussioni orchestrali nel cuore dell'intelaiatura della Magic Band. E infatti, l'uso sistematico della marimba permette a Don Van Vliet di conferire un colore quasi cameristico, legnoso, esquisitamente percussivo alle sue astrazioni compositive. Brani geometrici, come la title track, si rivelano veri e propri miracoli di microincastri poliritmici, dove lo strumento a percussione raddoppia o contrasta le linee spezzate della chitarra. Dal punto di vista della produzione, il disco poi beneficia di una pulizia, di una separazione delle frequenze nettamente superiore rispetto alle sessioni per la Strait Records. Questo permette all'ascoltatore, diciamo, di apprezzare appieno la complessità delle linee di basso elettrico di Mark Boston, che funge la seconda chitarra barittina, e il meticoloso lavoro di cesello di Bill Arkenrod alla chitarra acustica ed elettrica. Alla fine, Lick My Decals Off, Baby rappresenta l'apice formale della Magic Band, intesa come ensemble di musica contemporanea, prestato però alle dinamiche del rock, un'opera in cui la tonalità cessa di essere uno shock e diventa una seconda natura espressiva. E quindi, da questo album del 1970, Lick My Decals Off, Baby, ascoltiamo Flash Gordon Say.

0: Nel 1972 Don Van Vliet era stanco dei continui encomi della critica specializzata, che però non si traducevano mai in reali entrate finanziarie o posizioni di rilievo nelle classifiche di vendita. Captain Beefheart, quindi, decide di tentare una deviazione strategica verso territori più accessibili e digeribili al grande pubblico. Il risultato di questa scelta si concretizza nella pubblicazione di due album distinti nel giro di pochi mesi, The Spotlight Kid e Clear Spot. Questa, diciamo, è una transizione di grande interesse perché mostra come la Magic Band sia in grado di rallentare il proprio passo frenetico, applicando però la propria logica decostruttiva a strutture ritmiche mutuate direttamente dal funk metropolitano, dal soul della Stax Records e dal boogie rock più viscerale. In The Spotlight Kid il tempo metronomico si fa pesante, quasi sornione e paludoso. La voce di Beefheart abbandona in parte le declamazioni dadaiste per farsi ancora più profonda e bluesy, simile al lamento di un vecchio predatore ferito nel deserto. Ma il vero colpo d'ala, in termini di produzione e accessibilità, si compie però con il secondo album, Clear Spot, grazie alla regia tecnica di uno dei massimi produttori del pop rock statunitense dell'epoca, Ted Templeman, che era noto per il suo lavoro con i Doobie Brothers e in seguito addirittura con i Van Halen. Templeman pulisce le frequenze basse, elimina le sprezze armoniche superflue, introduce sezioni di fiati calde e avvolgenti e spinge la band verso un groove solido, quasi ballabile. Il brano Big Eyed Beans from Venus, che ascoltiamo subito dopo, si staglia come il capolavoro assoluto del disco. È un rock, sì, sicuramente monumentale e terrulico, dove la chitarra slide di Zutorn Rollo lancia soli carichi di sustain e distorsione controllata che ipnotizzano l'ascoltatore. Ma anche quando tenta deliberatamente di essere commerciale, Captain Beefheart rimane un corpo estraneo. Il suo pop, di fatto, è un funk zoppo, un soul abrasivo che destabilizza le radio AM, ma affascina le nuove generazioni musicisti che stavano ponendo le basi per l'imminente rivoluzione punk che sicuramente Captain Beefheart ha dato tanti spunti. Quindi da uno di questi due album, diciamo tra virgolette, realizzati con un'ambizione commerciale, ovvero sia Clear Spot del 72, andiamo ad ascoltare Big Eyed Beans from Venus.
1: Distant cousins, there's a limited supply, and we're down to the dozens, and this is why. Big Eyed Beans from Venus, oh my, oh my. Boys and girls,

Questi due album però, scritti e realizzati con un imprinting volutamente più commerciali, creano un cortocircuito all'interno di Captain Beefheart e la sua Magic Band. Il 74 infatti si configura storicamente come il punto più basso, confuso e drammatico della parabola artistica e umana di Captain Beefheart. Era schiacciato dai debiti finanziari e disperato per l'assenza cronica di royalty stabili e quindi Don Van Vliet capitola davanti alle lusinghe commerciali della Virgin Records e pubblica due album esplicitamente orientati a un soft rock radiofonico e di facile consumo. Uno era Unconditionally Guaranteed e l'altro era Blue Jeans and Moonbeams. L'impatto di questa scelta all'interno del gruppo fu così traumatica e devastante che l'intera Magic Band storica, ovvero sia Zoot on Roll, Rocket Morton e Drumbo, decide di abbandonare in blocco il capitano subito dopo il completamento delle registrazioni del primo album, esausta delle continue vessazioni psicologiche e dell'assenza di tutte le tutele economiche. E quindi, privo dei suoi storici esecutori, Van Vliet fu costretto a mettere insieme in fretta e furia una formazione d'emergenza, composta da turnisti di estrazione pop e session man d'albergo, un collettivo che la stampa specializzata dell'epoca ribattezzò ironicamente The Tragic Band, non The Magic Band. Per uno che ha analizzato la musica di Captain Beefheart e le strutture pop di quegli anni, questi due album rappresentano dei veri e propri paradossi storiografici. Ascoltare una voce che aveva scardinato e terrorizzato i canoni della musica d'avanguardia, costretta ora a muoversi all'interno di ballate melenze, sorrette da arrangiamenti di archi finti, tastiere commerciali o groove country pop preconfezionati, è un'esperienza quasi dolorosa. Eppure, persino in questo fango stilistico, emerge a tratti la bizzarria fonetica e interpretativa innata di Don Van Vliet, che non riesce mai del tutto a uniformarsi ai dettami del mainstream. E infatti, ascoltiamo questo brano da questi due album, Tragic Band, come l'hanno chiamata, che è di fatto l'analisi della crisi di identità di un genio assoluto che tenta sì di vendersi al mercato, scoprendo a proprie spese che il mercato non sa cosa farsene di un capitano privato della sua ciurma di mutanti poliritmici. Ascoltiamo Further Than We Are Gone.

0: Ho parlato, diciamo, del sodalizio adolescenziale con Frank Zappa, anche di quando appunto Zappa ha prodotto, tra virgolette, il suo capolavoro. Però andiamo a ascoltare qualcosa che hanno realizzato insieme perché hanno fatto qualcosa. E infatti, per comprendere la traiettoria storiografica di Don Van Vliet, è impossibile prescindere dal confronto diretto, ravvicinato e spesso doloroso con il suo alter ego, specchio distorto, Frank Zappa. Nel 1975 entrambi i musicisti si trovano in una fase di transizione e parziale stallo. Beefheart è reduce dal disastro artistico che abbiamo appena ascoltato della sua Tragic Band e delle umiliazioni commerciali dei due album terribili che ha inciso, privo di una casa discografica credibile e di un ensemble efficiente. Frank Zappa, dal canto suo, è all'apice della sua dittatura professionale con le Mothers of Invention, ma avverte il bisogno di iniettare un elemento di imprevedibilità e di pericolo puro nel suo supergruppo tecnico. Il risultato è una tregua temporanea che porta un tour congiunto nella primavera del 75, documentato in gran parte in un album live, Bongo Fury. Questo sodalizio è un trattato sulle polarità opposte del genio. Zappa rappresenta l'illuminismo musicale, la partitura totale, la disciplina prussiana del metronomo e l'esecuzione impeccabile. Beefheart è l'esatto contrario. L'anarchia sciamanica, l'intuizione pittorica pura, il rifiuto della griglia temporale e l'improvvisazione guidata dal subconscio. Metterli sullo stesso palco fu un esperimento ad altissimo rischio. Durante i concerti, Captain Beefheart si muoveva come un leone in gabbia, dimenticando i testi, leggendo gli appunti da fogli sparsi sul palco, e suonando il sassofono soprano e l'armonica ignorando le tonalità stabilite dalla band di Zappa. Eppure, questa frizione insostenibile generò una delle miscele rock più incendiarie del decennio. Tecnicamente, l'ascolto di Bongo Fury rivela un contrasto di frequenze sbalorditivo. La band di Zappa, che include virtuosi del calibro di Terry Bozzio alla batteria e Danny Wally alla chitarra slide, stende un tappeto ritmico e armonico di una complessità mostruosa, spesso muovendosi su tempi dispari. Sopra questa macchina da guerra di precisione, la voce di Beefheart si innesta non come un cantante convenzionale, ma come uno strumento solista aggiunto. Il picco emotivo e tecnico di questa collaborazione si raggiunge nel brano di chiusura del disco, la loro celebre Muffin Man, che andiamo a ascoltare subito dopo. In questa traccia, dopo una memorabile introduzione recitativa, in cui la voce cavernosa e ironica di Beefheart declama la surreale epopea del Muffin Man, la band esplode in un heavy blues asfissiante ed ipnotico. Qui assistiamo al dialogo definitivo tra i due geni. La voce abrasiva di Van Vliet, che scardina la melodia e il monumentale assolo di chitarra di Zappa, saturo di feedback e modulazioni di frequenza che si muovono lungo la scala. È l'istante perfetto in cui la matematica zappiana capitola davanti alla forza tellurica del capitano, dimostrando che, nonostante i litigi furibondi nel backstage, le gelosie professionali e i decenni di silenzi che li hanno contraddistinti, i due disadattati di Lancaster parlavano di fondo la stessa lingua aliena, codificata 40 anni prima nel deserto del Mojave. Quindi da questo live di Frank Zappa e Captain Beefheart, Bongo Fury, ascoltiamo proprio Muffin Man.
1: The Muffin Man is seated at the table in the laboratory of the Utility Muffin Research Kitchen. Reaching for an oversized chrome spoon, he gathers an intimate quantity of dried muffin remnants, and brushing his scapular aside, proceeds to dump these inside of his shirt. He turns to us and speaks. Some people like cupcakes better. I, for one, care less for them. Arrogantly twisting the sterile canvas snoot of a fully charged icing anointment utensil, he puts forth a quarter-ounce green rosette. Let's try that again. He puts forth a quarter-ounce green rosette near the summit of a dense but radiant muffin of his own design. Later, he says, some people
2: some people like cupcakes exclusively, while myself I say there is not, nor ought there be, nothing so exalted on the face of God's gray earth as that prince of foods, the muffin.

Siamo arrivati nel 1978. 4 anni dopo il disastro commerciale e artistico del 1974 e il tour con Frank Zappa, lo scenario musicale internazionale ha subito una mutazione genetica radicale. È esploso il ciclone del punk in Inghilterra e la new wave più oltraggioso sta prendendo il controllo dei club di New York e soprattutto di Akron, Ohio. Band rivoluzionari come i Divo, i Pere Ubu, i Residence, i Public Image Limited, John Lydon, citano apertamente Captain Beefheart come il massimo profeta vivente, il padre spirituale di ogni loro intuizione distorta. Rinvigorito e legittimato da questo riconoscimento generazionale e internazionale, Don Van Vliet decide di risorgere dalle sue ceneri. Rifonda da zero la Magic Band, ingaggiando giovani musicisti devoti, privi dei vizi del rock classico e dotati però di una tecnica esecutiva formidabile, tra cui spicca il polistrumentista e tastierista Eric Drew Feldman. Nel 78, infatti, esce lo sfolgorante Shiny Beast, chiamato anche Bad Chain Puller. Questo album rappresenta un ritorno trionfale ai livelli di complessità e astrazione della prima avanguardia canora di fine anni 60. E infatti, il disco recupera in gran parte le partiture e le composizioni concepite nel 76 per il progetto Bad Chain Puller, un album registrato originariamente per la Discreet di Zappa, ma rimasto bloccato nei cassetti a causa di complesse dispute legali ed economiche tra Zappa e il suo manager Herb Cohen. Dal punto di vista prettamente tecnico, la nuova Magic Band suona con una freschezza e una spigolosità e una violenza esecutiva che aggiorna il sound di Truth Must Replica all'estetica metallica industriale del post-punk. La traccia che dà il titolo, che andiamo ad ascoltare, Bad Chain Puller, si configura come un capolavoro assoluto di ingegneria del ritmo. Il tempo dispari dell'intero brano è modellato in modo millimetrico e asincrono, prodotto addirittura dal tergicristallo della station wagon di Captain Beefheart durante un violento temporale nel deserto. Quindi questo intervento che ho fatto e il brano che andiamo ad ascoltare esamina come Van Vliet sia riuscito a riprendersi lo scettro direi indiscusso dell'underground mondiale, dimostrando che le sue intuizioni matematiche erano state finalmente storicizzate e digerite dalla linea temporale della musica rock. Quindi da questo album Shiny Beast Bad Chain Puller del 78 ascoltiamo proprio Bad Chain Puller.

sawdust into dust. Batch and pull.

Siamo arrivati agli ultimi anni di produzione musicale di Captain Beefheart. Infatti, gli ultimi due album firmati da Captain Beefheart e la sua Magic Band, ovvero sia Dog at the Radar Station del 1980 e Ice Cream for Crow del 1982, costituiscono un dittico di spietata geometrica bellezza e radicale minimalismo elettrico. Ormai profondamente logorato dalle dinamiche dell'industria discografica, ma soprattutto disgustato dai compromessi promozionali e desideroso di dedicarsi interamente alla sua prima e mai sopita passione, la pittura espressionista, Tom Van Vliet stringe ulteriormente le maglie della sua scrittura musicale. Il sound di Dr. Radar Station è affilato come un rasoio, privo di qualsiasi concessione melodica o rassicurazione armonica, dominato da chitarre elettriche che suonano come lamiere industriali che si scontrano ad alta velocità, grazie soprattutto all'apporto di tecnico di chitarristi del calibro di Gary Lucas e Maurice Stepper. Tecnicamente, questi due ultimi album di Captain Beefheart teorizzano ed esasperano un'estetica della frammentazione estrema. I brani abbandonano totalmente la forma suite per farsi brevi, fulminei, feroci, spesso costruiti attorno ad un unico riff poliritmico ossessivamente ripetuto e accelerato fino alla saturazione acustica del canale. Nell'album poi di congedo, Ice Cream for Crow, la title track mostra un Beefheart che declama i suoi testi poetici con il tono solenne e distaccato di un vecchio sciamano indiano isolato nel deserto del Mojave, mentre la band esegue figure geometriche di una precisione millimetrica alle sue spalle. Nel 1982, subito dopo la pubblicazione dell'album e la realizzazione di un pionieristico videoclip promozionale, dopo vi racconto un aneddoto, che è stato rifiutato da MTV perché è giudicato troppo avanguardistico, Don Van Vliet compie l'ultimo, definitivo gesto radicale della sua esistenza. Annuncia il ritiro totale dalle scene musicali. Si rintana in una casa roulotte nel deserto californiano, rifiutando sdegnosamente interviste, contratti editoriali e offerte milionari per reunion, scomparendo per sempre nel silenzio meditativo della sua arte pittorica. E qual è l'aneddoto? Diversi anni dopo, erano i tempi di MySpace per chi ha frequentato questa prima piattaforma tra virgolette social, incuriosito ho contattato il profilo di Captain Beefheart e con lui ho avuto uno scambio di email perché lui voleva sapere di più su un artista europeo, Anton Corbijn, per chi non lo sapesse, uno dei più grandi fotografi e videomaker diciamo della storia, perché appunto l'aveva aiutato nella realizzazione della copertina di Ice Cream for Crow e del videoclip rivoluzionario che appunto MTV ha rifiutato, e voleva chiedere un pochino di informazioni per sapere chi fosse. Chiaramente c'è stato uno scambio di poche email, una decina non di più, email che purtroppo ho perso perché all'epoca il gestore delle comunicazioni internet che forniva anche servizi di email, cambiando la denominazione, e non vi dico quale, ma forse gli esperti di tecnologia lo sanno, cancellò tutta quanta la mia cronologia delle email e quindi mi sono perso le email con Captain Beefheart in quel periodo fantastico, che è stato il periodo di MySpace. E quindi andiamo ad ascoltare dall'ultimo album di Captain Beefheart, Ice Cream for Crow, proprio la title track.

Bene, dunque siamo arrivati all'ultimo intervento di questa puntata di Father and Sons dedicata all'enorme Captain Beefheart, e quindi come al solito facciamo un cappello di chiusura, ascoltiamo l'ultimo brano e poi a seguire ovviamente c'è il maestro Stefano Taglietti, la sua Clocks and Clouds. Don Van Vliet si è spento il 17 dicembre 2010 all'età di 69 anni, a causa delle complicazioni derivanti da una forma aggressiva di sclerosi multipla che lo costringeva da tempo su una sedia a rotelle. Gli ultimi 30 anni della sua tormentata esistenza li ha trascorsi esclusivamente come Don Van Vliet il pittore, stimato, celebrato e quotato a livello internazionale dai critici d'arte per le sue tele monumentali di matrice espressionista astratta. Ironia della sorte, i suoi quadri venivano venduti nelle gallerie New York e della Germania a cifre astronomiche, permettendogli di guadagnare molto di più di quanto non avesse mai intascato con le royalty di tutta la sua intera discografia. Ma per noi, che per attitudine analizziamo le frequenze, le armoniche e le deviazioni strutturali, la sua eredità musicale rimane un pilastro insostituibile e monumentale della modernità acustica. Senza la logica decostruttiva, spietata e visionaria di Captain Beefheart, non sarebbe semplicemente esistito gran parte del rock alternativo per come lo conosciamo oggi. Per me è impossibile immaginare le dissonanze dei Sonic Youth, le strutture spezzate dei Pixies, la sfrontatezza post-punk di PJ Harvey o la metamorfosi teatrale di Tom Waits, il cui intero stile vocale, strumentale e percussivo, a partire dal capolavoro Swordfish Trombones del 1983, è un debito aperto e mai saldato nei confronti di Captain Beefheart, e senza l'esistenza della Magic Band. Captain Beefheart ha dimostrato al mondo che la musica di matrice popolare può rifiutare la simmetria geometrica occidentale, la consonanza rassicurante e la linearità temporale del metronomo senza perdere un solo grammo della sua forza primordiale, carnale e viscerale. Ha preso il blues, l'espressione più pura e dolorosa dell'anima umana, e lo ha elevato a forma d'arte d'avanguardia astratta, ricordandoci che nel deserto della mente umana non esistono regole scritte, ma solo la ricerca ossessiva e millimetrica della risonanza perfetta. E quindi in chiusura andiamo a ascoltare da Safer Milk del 1967, Sure Enough, Yes I Do, e poi a seguire il maestro Stefano Taglietti con Clocks and Clouds e Father and Sons torna lunedì prossimo. Buon proseguimento di ascolti con Radio Start.

Buonasera a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Clocks & Clouds. Siamo alla puntata numero 402 e siamo su Radio Start. Al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Giraldi. Oggi cominciamo purtroppo con una notizia: è scomparso il compositore, è scomparso ieri Gilberto Bosco, torinese, classe 1946. È stato uno dei compositori più autorevoli e colti per la musica contemporanea italiana. E da subito, da giovanissimo, frequentò i Ferienkurs di Darmstadt, come sapete l'epicentro dell'avanguardia del secondo Novecento, e poi ha cominciato a pubblicare presto i suoi lavori. Ha insegnato a lungo al Conservatorio di Torino, ma ha insegnato anche al DAMS teoria musicale, e poi ha pubblicato molta musica. Ha avuto anche commissioni dal Teatro alla Scala, dall'IRCAM, dal Cantiere di Montepulciano, dal Festival Mito, eccetera. E poi ha cominciato a collaborare anche con la RAI, con l'opera radiofonica commissionata appunto dalla casa radiotelevisiva italiana, basata sul testo di Antonio Tabucchi, Sogni di Sogni, e poi altri lavori. Noi lo

0: Ricordiamo in radio con due composizioni. Abbiamo scelto due lavori. Uno è Ostinato, suonato da Adele D'Aronzo, e l'altro Remember Me, un'elaborazione dalla celebre aria dell'opera di Don Enea di Henry Purcell, e qui in una elaborazione di Gilberto Bosco, da parte eseguita da Icarus versus Muzak, questo progetto di Marco Pedrazzini. Prima però di ascoltare queste due composizioni, due esempi della bellissima scrittura di Gilberto Bosco che vogliamo assolutamente ricordare, c'è un pensiero, un saluto, diciamo così, da parte di Andrea Mannucci, compositore e presidente della SIMC.
1: Buonasera a tutti, sono Andrea Mannucci, compositore e presidente della SINC. Ho appreso con grande dolore la notizia della scomparsa di Gilberto Bosco, amico caro e figura di riferimento della musica di oggi. In questi ultimi mesi ho avuto più volte l'occasione di sentire Gilberto per organizzare l'inserimento di un suo nuovo lavoro, Canto Interrotto, nel programma del prossimo SINC Festival di autunno. Quest'opera sarà eseguita in prima assoluta il 15 dicembre al Museo del Novecento di Milano dal duo Paolo Carlini e Fabrizio Datteri. E oggi questo appuntamento assume anche un significato particolare, non solo sarà la presentazione di una nuova pagina della sua produzione artistica, ma sarà soprattutto un omaggio alla sua memoria. Ciao Gilberto, e grazie per tutto quello che hai donato alla musica e a chi ha avuto la fortuna di conoscerti.

Avete ascoltato di Gilberto Bosco, ostinato ad eseguirlo, Adele D'Oronzo. Adesso ascolteremo invece un'altra elaborazione, una composizione che ha preso spunto dalla celebre aria dell'opera di Dona Inea, struggente, Remember Me. Un pezzo straordinario, una delle più belle arie della storia della musica, che Gilberto Bosco ha reso ancora più, come posso dire, struggente, ancora, se non lo fosse, l'ha resa ancora più struggente. Quindi buon ascolto con questo progetto di Marco Pedrazzini che vede Icarus versus Muzak con Benedetta Polimeni al flauto, Orfeo Manfredi all'oboe, Martina Di Falco al clarinetto, Martino Tubertini al fagotto, Umberto Turchi alla fisarmonica. Il direttore qui è Franco Fusi. Buon ascolto.

0: di Gilberto Bosco. Avete ascoltato la rielaborazione dell'aria celebre e bellissima di Henry Purcell, Remember Me, un lavoro che fu realizzato qualche anno fa con Marco Pedrazzini e il progetto Icarus versus Muzak. E quindi noi abbiamo concluso con questo omaggio a Gilberto Bosco, ma naturalmente il cammino di un compositore deve continuare assolutamente attraverso la programmazione. E, come ha annunciato Andrea Mannucci, con la prima esecuzione assoluta di una composizione a dicembre per la SIMC, e quindi la vita di un compositore non finisce con la vita terrena, ma continua appunto con la propria musica. Non è retorica, ma in questo caso è importante davvero per le istituzioni, per tutti, avere sempre accanto figure come il compositore, appunto, Gilberto Bosco. Passiamo adesso a una novità discografica, una novità discografica che prende spunto da un organico incredibilmente importante, che è il Quartetto d'Archi, che ha una storia importantissima per la musica occidentale. Paolo Geminiani con il suo String Quartets. La casa discografica è la Phasma Music e l'ensemble è formato da Oleg Yazina, con Aleksandra Ivanova, Dmitri Ukenovic, Mikhail Radunsky. Paolo Geminiani ha scritto veramente una serie di quartetti. Noi faremo ascoltare un piccolo quartetto e un pezzo invece per flauto e quartetto d'archi. Ma di tutto questo lavoro e di questa pubblicazione davvero molto interessante ce ne parlerà lo stesso Paolo Geminiani. Ah, prima di passare però la parola al compositore, vorrei ricordare due cose, delle note biografiche. È un compositore che ha dedicato una parte significativa della sua produzione alla musica cameristica e in particolare appunto proprio al Quartetto d'Archi. Diplomato in composizione, ha frequentato gli studi con figure storiche, con masterclass con Ligeti, Donatoni, Gérard Griset, con Petrassi e anche con Alessandro Solbiati. Sentiamo le parole di Paolo Geminiani.
1: Buonasera a tutti, raccolgo l'invito di Stefano Taglietti che mi invita a parlare di questo CD che ho appena pubblicato e per la trasmissione Clocks and Clouds da lui diretta. Ringrazio moltissimo per questo invito, mi ha presentato già anche altri lavori. Il lavoro non è un concept album, cioè non ho pensato tutto insieme a come elaborare questo lavoro. Si è sviluppato in qualche modo un po' autonomamente in diversi anni. Intanto la pubblicazione l'ho fatta attraverso una etichetta indipendente greca diretta da una flautista, Ivona Glinka, per la quale avevo già presentato alcuni pezzi negli anni scorsi. In particolare uno di questi quartetti, scritto alla fine degli anni 10, quindi 8-9 anni fa circa, era già stato registrato da un quartetto bielorusso di cui non è un quartetto stabile, ma suonano parecchio insieme e fanno diverse registrazioni a Minsk. Ecco, questo quartetto mi ha colpito molto per quello che riguarda la qualità sia esecutiva che interpretativa, e anche la registrazione era molto buona. Mi è venuta a questo punto l'idea di scriverne altri. In realtà avevo già scritto tre di questi quartetti e sono stati pubblicati autonomamente. Da di qui ne ho presentati altri quattro. Ecco, da questo punto, in un certo senso, la mia idea ha preso forma, nel senso che si è trasformato da una serie di composizioni in qualche modo scollegate una dall'altra, da un'idea in qualche modo unitaria. Questo aspetto riguarda in particolare, direi, l'approccio compositivo e ideativo, cioè tutti i brani in qualche modo sono collegati a un'idea che proviene in particolare da compositori di musica antica, quindi sostanzialmente soprattutto Depress e parzialmente Orlando di Lasso e Gesualdo da Venosa. Sono tre compositori che mi interessano moltissimo e ci tengo a sottolineare che non si tratta né di rielaborazioni né di citazioni o di riscritture, o meglio, sono riscritture molto particolari. In qualche maniera, dato che parliamo di composizioni che hanno anche un testo, cerco sempre di calarmi in una situazione più generale, che non è solamente musicale, ma riguarda in qualche maniera tutto ciò che quel testo mi, quei testi sui quali sto veramente tanto tempo, mi dicono da tanti punti di vista, quindi significati astratti, anche immagini visive, non solamente immagini sonore. Questo tipo di approccio lo inserisco praticamente in quasi tutto quello che scrivo, quindi va anche molto al di là del quartetto. La scelta del quartetto è per me fondamentale, mi piace moltissimo perché può essere uno strumento solo, possono essere i quattro strumenti, ci sono l'omogeneità e nello stesso tempo anche sia la chiarezza delle singole voci, sia le possibilità di variazione che permettono, per me sono molto importanti. Per quello che riguarda la forma delle composizioni, sono assolutamente libere, mi interessa una cosa in particolare, quindi scrivo contemporaneamente per piccolissime sezioni, ma anche per evoluzione continua, per trasformazione continua dei materiali di partenza. Quindi non c'è una forma predefinita, c'è una ricerca della maggiore libertà possibile sia nell'ispirazione che nella scrittura. Il quartetto che ha registrato questi pezzi non è un quartetto stabile, ma sono musicisti che lavorano e registrano spesso insieme. Si chiamano Oleg Diassina, che è il primo violino, e in particolare Alessandra Ivanova, che è la viola, sono un po' loro che portano avanti tutto il discorso anche organizzativo e il tutto, diciamo, coordinato da Ivona Glinka, che è la direttrice di questa casa, di questa etichetta indipendente che ha sede a Atene, ora Patrasso in Grecia. Oltre a loro c'è Dimitri, il secondo violino, e Yuri Kalinowski, che è il violoncellista. Ho trovato inoltre veramente importante anche l'apporto dell'ingegnere del suono Victor Kirsten, veramente trovo bravissimo, ha fatto delle registrazioni meravigliose, a mio parere.

Avete ascoltato dopo la presentazione dello stesso Paolo Geminiani di questo CD, della Genesi, di come è nato tutto il progetto e della scrittura, avete ascoltato Linee, questa composizione per flauto e quartetto d'archi che vedeva l'aggiunta della flautista, oltre ai musicisti già citati, come Oleg Yatsina, Aleksandra Ivanova, Dimitri Yukanevich, Mikhail Radunsky, la flautista Diana Kontarenko. Quindi avete ascoltato appunto Linee. Adesso invece, per chiudere questa presentazione, ma vorrei che i giovani compositori, tutti gli ascoltatori, si concentrassero su questo lavoro discografico, come su tutte le musiche che noi presentiamo, ma insomma la musica contemporanea ha davvero bisogno di tutti, è una costellazione talmente grande e che ogni piccola luce, anche lontana, merita di essere ascoltata. Noi ascolteremo ora Estatico, primo, sempre lo stesso quartetto, e vedete come la dimensione anche spaziale, la dimensione poetica, è un po' il recupero del concetto della memoria, un po' come aveva così nella poetica di Gilberto Bosco che abbiamo appena ascoltato all'inizio della puntata, e come questa atmosfera, questo stile quasi ambient, questa ricostruzione onirica, davvero molto interessante. Prende davvero una parte molto importante di Paolo Geminiani. Buon ascolto.

Avete ascoltato il secondo estratto da questo CD estatico primo di Paolo Geminiani, quindi un CD recentissimo uscito in questi giorni per la Phasma Music. Ce lo ha presentato lo stesso Paolo Geminiani, ci ha raccontato un po' la genesi e come è nato questo lavoro. Davvero molto interessante. Passeremo ora all'ultimo ascolto che è dedicato, come sempre ultimamente facciamo, un po' alla musica elettronica, alla musica di ricerca, però anche fuori dalla musica di tipo accademico. Ascolteremo ora un lavoro di Robert Henke, Studies for Thunder, che significa un po' lo studio sui tuoni. È un lavoro, questo qui, del 2004. Robert Henke è un compositore nato a Monaco nel 1969, ma tutta la sua attività gira intorno a Berlino, ovviamente un'attività internazionale. Robert Henke è un artista multimediale, sviluppatore di software e pratica anche l'arte laser. Quindi con immagini ricostruite con il laser, eccetera. Questo lavoro, che è come dal titolo, no? Studies for Thunder, è un lavoro che analizza un po' lo spettro, la grana del tuono. È uno studio molto interessante perché crea delle fasce timbriche molto profonde ed è un tipo di elettronica, anche in questo caso cito la parola ambient, ma in realtà tutto questo strato di suono davvero ha a che fare con una profondità dell'elettronica, una liquidità che si discosta da quel tipo di spigolosità, da quel tipo di da quella mancanza di liquidità che spesso di questa magia che magari certa elettronica ci riconsegna. Invece, in questo caso, davvero Robert Henke compone un lavoro strepitoso. Quindi, buon ascolto con questo Studies for Thunder.

Avete ascoltato di Robert Anke Studies for Thunder, un lavoro del 2004 per sola elettronica. Dunque, si chiude qui la puntata numero 402. Abbiamo avuto nell'ordine un omaggio al compositore Gilberto Bosco con Andrea Mannucci che ne ha ricordato la figura. E poi abbiamo avuto Paolo Geminiani che ha presentato il suo CD String Quartet, e poi ha fatto ascoltare questo lavoro di Robert Anke di qualche anno fa, Studies for Thunder, per completare, diciamo, il nostro giro solito di Clocks and Clouds. Al microfono Stefano Taglietti vi augura la buonanotte insieme a Chicco Giraldi che cura, come sempre, la regia. Buonanotte a tutte e a tutti. A risentirci sempre lunedì alle 22:45 su Radio Start. Buonanotte. Ciao.

Questa è Io ha che no uta. Canta Claudio Villa. Non vi preoccupate, siete sempre all'ascolto di Radio Start.

0: Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.
1: Anyways, that is all I have to say on this matter.

perse nel cielo lungo la notte del mio cammino. Sono due luci che mi accompagnano dovunque sto, una nel sole per quando il sole mi copre d'oro, una nel nero per quando il giro mi vuole a sé.

perciò spendevo quasi tutto sto salario in gratta e vince slot machine. Sognava sempre di comprare quel mega televisore che aveva visto al centro commerciale, tornare a casa, fare una sorpresa ai suoi bambini e poi guardare tutti insieme

indebitò fino ai capelli e di capelli non ne aveva quasi più. Tornava tardi la sera con una specie di cena e quattro bocche enormi da sfamare. In quelle sere che faceva un freddo cane, così freddo che anche il cane un giorno smise di tremare.

ogni fine del mese da povero Cristo ricominciava il suo calvario. Ad ogni nuova stazione cadeva la croce sopra il foglio di una cambiale. E fu così che da una notte all'altra, senza neanche pensarci, il giovane Mario decise di mollare.

perché ho giocato troppe volte nella vita e con la vita che ora devo pagare. Quello che resta della mia miseria sta tutto chiuso in questa scrivania.

Il giovane Mario non fece i conti col solaio e con la corda appesa attorno al collo si tirò addosso il lampadario. Quando riprese coscienza aveva un gran mal di testa e tutto intorno letti d'ospedale. Nella sua mano quella di Maria, Maria con gli occhi di una madre che perdona,

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Credevo di essere il contenuto e sono la busta. Pensavo di essere la principessa e sono la bestia. La gente mi dice che sono cambiata, ma sono la stessa cretina che piange sul latte sputato e dopo lo versa. Avevo una foto di te nella tasca, ma forse l'ho persa. Cercavo

0: Showbizer,
1: Dream Pop,
0: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.